Ord il calendar pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

Per cinch Krützers, da men rauch. Il magistra da zu al scolar un quint cel scioglia. Quel sfa die vie plü, ma nu vai nor da la buaglia. Il magistra disse in quai, Pluffer, va in tim bottie svelte cumper la per tai per cinch Krützers scortagia. Erscha ciuzes il scoler, sün la cumpra volensister, va besch muars pro bottier, giont, ci saia pel magister.

0: Les novitats de RTF.
1: La surpeggiata a Surculme in passo in avanti. In connesso con il gran incendio, tu sauna alla polizia resta in persona. E Laura Ozzi si dezzo le lief, 420 grazie a Samorezza e 25 grazie a Quera. Nel SIS, mio nome è Müller, BNG. La radunanza comunale della Vesnanca sur Sais mondà una dagli sverda per la revisione parziale della planizzazione locale del Surculm. Con 133 vus gie contro 120 vus na a ella provaier saira la soletta facenta che steva sin la lista de tractantes.
2: Con mo 13 vus differenza alla radunanza comunale approbau la midada da zona el center de Surculm. D'Antone si stau in una radunanza di record, quei con 257 votantes e votantes di una durata di 3 ore con su lettamen in tractanda. Ma la via è un buon libro per il progetto d'abità con 3 case e 60 abitazioni a Miez Surculm. Gli avversari avevano già annunciato or davon da fare un referendum se la planizzazione locale veni approbata. Tenor la Costituzione comunale è quei d'Antone bo possevel. Sco Irene Schneider, dils adversaris a confirmau ad RTR, venien els a s'entupà già gli indigis proxim cun lur advocat per instradà pass possevels. Miez urst veven ils adversaris ein altrau in a iniziativa in

0: Pausa. Con la votazione di ieri sera, sco è il consentimento della Regenza, venne quella iniziativa d'entona annullata per quel che quelle istanze hanno priorità. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: La Confederazione esamina le misure di sicurezza sulla via nazionale a Schiers, non che gli ha dato più gravi accidenti di vostre zemne. Os due venir sclerisci detti deficit di sicurezza e si dovre nuove misure, ha detto l'Ufficio Federale de Vias Astra, sin domanda dall'Agentura de Novità, Kisten STA. Tenor le cifre dell'Astra aia da pil 2022 da total 212 accidenti tra l'antquart e Kublis. Qua è dic la consigliera governativa Carmelia Meissen en l'ura da Dumondes en il Cussel Gron. Radunt la mese data da questi accidenti sain da attribuire alla vigilanza tra la natura e dal comportamento en il traffic. Cioè la mese data è da far con il standard dal schlargiamento della via. In collaborazione con Astra venia quai us examina. In Emna svent il gran incendio a Tusauna la polizia arresta una persona. Ins details a Ursin Kadish.
2: Nel caso degli incendi gron a Tuseun, no che quattro persone sono morte e sei sono blessate, investigasse la Procura Pubblica Grigiuna per via d'ammazzamento per negligenza e lesione corporale per negligenza. Sco quai che la Procura Pubblica confermava a Radio RSI, seggi una persona già in arresto d'inquisizione, e valida enton la presunzione di innocenza. Da Fraton se genelas un frendes identificadas, i se tracti di una portuguese da 32 ons, dus rumens da 31 e 44 ons ed in bulgar da 57 ons. En vista las investigaziuns complexas che trovi in temps, sapen in zeundane ginas indicaziuns davart las regiuns pil incendi, gi la Procura Pubblica.
1: La Commissione de Gestione della Vischnanke de Schan fa mezz zerkladur in der Reklamation formale de Sorveglianza della Regenza Grigiuna, quai en connex con l'interprese di infrastruttura della Plazza Viatica Regionale Sameden Kurt Infra. La Regenza rispondì in l'ura de domondas del Cussel Gron che la naveglia bec entrare in la Reklamazione. La GPK de Schan fa intanto inoltre eine domanda da riponderazione en chausa.
3: La reclamazione della Commissione di Gestione, cort GPK della Vigilanza del Schamf, è dritta contro l'Infra e pretende un'investigazione speciale completa. A volte entra oltre per sbalzi il rendaquint, mancanza di percezione e violazione dell'obbligazione di sorveglianza. O detto più semplice, cu e di nuoce als raps sumnia scudegios ils ultims anz. Specialmente la dover del credit d'obbligazione sur 6,5 milioni che la popolazione d'ingegnota vava deliberò dal 2017. La risposta negativa della Regenza Grigiuma non contenta l'organ da controllo da Schamf. Per cui ho già inoltre la domanda da rispondere la decisione. Sennà, l'ora salva la GPK Schamf, tenor sia comunicazione de medias, il dret da ferciusa contro i gremis responsabili dell'infra. Per il momento non ho il presidente della Commissione Sindicatoria da Schamf, Cornel Wittmer, voglia pigliare posizione in ciosa in vers RTR. Florin Juen, redazione Engiadina.
1: Ed anche in novità del sport, al campionato mondiale del Ramblare d'Amsterdam, la svizzera Salome Ulrich e Fabien Schweitzer guadagnano la medaglia da bronzo in la concorrenza dobla. Ma le equipe dell'Irlanda e del Pays Bas erano anche più esperte che le due donne della Svizzera centrale.
4: La meteo.
1: La buonura date anche resta nivels durante il diese l'ora dezzo le gif. In il decorso al sventrem di dati velz de nivels i resta dentanzic. La temperatura maximale tranter 20 gradi in legni di nota, 23 gradi in sorselva e 25 gradi in la regione da Quera.
4: Vias e traffic.
1: In legni di una base esilentir di da quintar con impediments de traffic per via del bike marathon dal Parc Nacional. Il pass di un braille sarà fino a intermesdì alle 4. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serata per via da Boves.
5: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
6: La bonura del RTR.
5: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
6: Musica non-stop. Messen zemmen den nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Oder soll es vielleicht doch ein Keks sein?
1: RTL Impuls.
2: Castis raccontano savenze storie spa campanevles da tempi passati. La ruina Chanub, all'entrada della Val Sinestra, a Ramosh, evocesce un tanmela du mondo. Existe forza in adeccia sur il Casti Chanub. Tornò a ciò, vai a consultò il dus toms da Arnold Büchli, quel titel Sagen aus Grabünden, e cattò la deccia col titolo «Der letzte Ritter von Remus». Il Davos Cavalier del Castiglio Chanuf aveva in amor zu Pada ante la Val d'Assa. Alla donna del Cavalier è neida ad Ureglia, ci la scontrada svegen lì ante una grotta. In bel dì è ella su andata da Dascous, il sesom e spicie giù il momento, noi ci dus innamoros facevano gist l'amor. Ella è s'avvicinata al per senza far la minima ramor e taglia giù in zicca chavels alla concurrenta. In per dei spitart o ella musso il chavels a sesom senza commentari. Letz es a turpagia tal manch ce lo terminò la fera per adegna. Però quel casti da Chanuf e gli angalple ia angiù.
1: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: Le surbeiegiada surculme in passe in avant, la redonanza comunale de Sursaisse Mundaune di Gela, midada da zona. In connex con il gran incendio, tu sauna la polizia resta in persona. E Laura Ozzesi Dezzule Lief, quater 20 grazie Samorezzen e 25 grazie Quera. Gliela set, mio nome Urs Müller. Bienji! La radunanza comunale della Vischnanca sur Saisse Mundauna dà gli sverda per la revisione parziale della planizzazione locale a Surculm. Con 133 vus gie contro 120 vus na a ella provaier saira la suletta facenta che steva sin la lista da tractandas.
2: Con mo 13 vus differenza alla radunanza comunale approbau la midada da zona el center de Surculm. D'Antone si stau in una radunanza de record, quae con 257 votantes e votants di una durata de 3 ore con sulettamein in una tractanda. Ma la via è un bu libra pil project d'abità con 3 cases e 60 abitazions a miez sur culm. Ils adversaris veven già annunziau or devon de fa un referendum se la planizzazion locale veni approbada. Tenor la constituzion comunale e quae d'Antone bu possevel. Sco Irene Schneider, dils adversaris a confirmau ad RTR, vegnen els a s'entupà già gli indigis proxim cun lur advocat per instradà pass possevels. Miez uest veven ils adversaris ein altrau in a iniziativa in causa. Cula votazione de dir sera, sco è il consentiment della regenza, vegnes quella iniziativa denton annulada per quecca quales instanzas han prioritat. Alice Bertoc, redaktion sur selva.
1: La Confederazione examinesce mesires de sigirezza sin de via nazionale a Schiers, nuo che gli ha da plirs greves accidents las de vose semnes. Us vai venir sclerisci detti deficits de sigirezza usci dovria novas mesires, a dic l'Uffizi Federal de Vias Astra sin domonda dall'Agentura de Novitats Kiston STA. Tenor las cifras de l'Astra aia de pil 2022 da total 212 accidents tranter l'an quarte cublis. Qua è dic la consigliera governativa Carmelia Meissen durant l'ura da domonda sen il Cussel Gron. Radunt la mese

0: dati da questi accidenti sono da attribuire alla vicinanza della natura e al comportamento nel traffico. L'altra mese data è da fare con il standard del slargiamento della via. In collaborazione con Astra viene qui ossa esaminato. In Emnes, mentre il grande incendio a Tusauna, la polizia arresta una persona. Il Zetalza, Ursi, Kadish.
1: El caso degli incendi gron a Tuseun, o che quattro persone sono morte e si sono nidi blessate, investigasse la Procura Pubblica Grigiuna per via d'ammazzamento per negligenza e lesione corporale per negligenza. Sco quai che la Procura Pubblica ha confermato a Radio RSI, seggi una persona già in arresto d'inquisizione, e valida enton la presunzione di innocenza. Da Ferton se genelas un frendes identificadas, i se tracti di una portuguesa da 32 ons, dus rumens da 31 e 44 ons ed in bulgar da 57 ons. En vista las investigaziuns complexas che trovi in temps, sapen in zeundane ginas indicaziuns davart las regiuns pil incendi, gi la Procura Pubblica.
0: La Commissione di gestione della Vishnanka de Scian fa mezzo cercle dure inoltre una reclamazione formale da sorveglianza per la regenza Grigiuna, che è un connex con l'intrapresa di infrastruttura della Plazza Viatica Regionale Sameden Court Infra. La regenza rispondì in l'ora de domande del Cusel Gron che la naviglia bici entrare in la reclamazione. La GPK de Scian fa intanto inoltre una domanda da riponderazione in Ciausa.
2: La reclamazione della Commissione di gestione, cort GPK della Vicinanza de Schamf, è dritta contro l'Infra e pretende un'investigazione speciale completa. A votare in trotter per sbalzi il renda quint, mancenza da percezione e violazione dell'obbligazione di sorveglianza. O detto più simple, cu e di nuoce als raps sumnies cudejos ils ultims anz. Specialmente la deuver del credit d'obbligazione sur 6,5 milioni che la popolazione d'Inge d'Ignota vava deliberò dal 2017. La risposta negativa della regenza Grigiuma non contenta l'organo di controllo da Schamf. Per cui ho già inoltre la domanda da rispondere la decisione. Sennà, l'ora salva la GPK Schamf, tenor sia comunicazione de medias, il diritto di fare chiusa contro i gremi responsabili dell'infra. Per il momento non ho il presidente della commissione sindicatoria da Schamf, Cornel Wittmer, voglia pigliare posizione in ciosa invers RTR. Florin Juhn, redazione in Giadigna.
0: E anche il sport, al campionato mondiale del Ramblar ad Amsterdam, la svizzera Salome Ulrich e Fabien Schweizer guadagnò la medaglia di bronzo in la concorrenza dobla. Ma le equipe dell'Irlanda e del Pajais Basso erano anche più esperte che le due donne della Svizzera centrale.
3: La meteo.
0: La buon'ora date a Grescia Nivels durante il dia e si dezzo le lief. In il decorso del suente mi si date i velz da Nivels, i resti da Tanzic. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 23 gradi in sorselva e 25 gradi in la regione d'Aquira.
3: Vias e traffic.
0: In legge di Nebassa è silentir di da quintar con impediments da traffic per via del bike marathon del Parco Nazionale. Il pass d'Umbraile sarà fino a 20 mesi alle 4. In Val Brigaglia la via tra Casace e Malloggia sarà da nome due direzioni fino alle 10, quai per via da passaggi per Muvel. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo sarà da per via da Boves.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: A Savonina è una festa per il presidente del Consiglio Grand Fabio Luzio. Oggi è il bike marathon intorno al Parco Nazionale, festa da Vishnanka a Tersnaus, dove è il festival dappertutto, in omaggio a Zarli Cariget a Trun. E marcia un po' dappertutto in Sacè. Che è RTR La Sonda, al microfono Sergio Guec, Jovation Bunde.
3: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Corsa da mountain bike in Svizzera, il bike marathon del Parc National festivesce anniversari. La corsa in la Negiadegna e da Livigno, dat il siva da Vanciacin Jones e festivesce questa fin demda anniversari da den Cart Centaner. Siva del 2002, dat il la corsa pleumank enten la forma attuale e siva da Vanciacin Jones, toce la corsa va lader il 141 km intorno il Parc National til miglior cichel sport po porger. Da che il da mela 800 corridors e corridors an erkeston puspe zanskrets per las differentes curses, da lunga e a school la partenza per la cursa royala. Roman Dobler e per nous Elia school Gurlaina. Bundè Roman.
1: Allegro manci bundia qui ad event da school Gurlaina la partenza e era il but dal bike marathon 2026.
0: Quella situazione per voi otters?
1: Ma idesa qui è un certo mix da unter allegria, una certa nervosità da quella sblerisma corridurs e corridurs. C'è un zamissua qui a tutti in linge, tot un docella sblocks per ire qui alla sette di un quart alla partenza, al più besce, ciuta munt, e loro vezzi un ciel per part blau e disegnamo in paciera però nulla ferm la temperatura. Temperatura intorno a 7-8 gradi, e non ploa più, come hai fatto il sera, ma in momento ed è proprio tutto pronto qui per la 25ª edizione di questo bike marathon dal Parc Nazionale.
0: Oh, la plivgia da dir sera mi do in sacè.
1: Jana giusto te velamo quarta round col meina quarsa, despo due anzi squadra ciao Mario Riacci, ci ablera si ad aser fazza vesquis traget, col bike e la dit, e applauiamo in pa, però qua non erano in giù problemi, non ha più dat tra time sir domezdi, ier durant la notte da lanaun, non ha in giù dat la situazione, o in inglur dat la situazione, ci vesportamo in pa material a in sul traget.
0: Che sarò Ozla, pigronda sfeida?
1: Vai sarà schon quella in cui momento vo dul di il ton de partenza. Parten quest 500 ci fa un circa parte qui alla quarsa lunga va una qui a Pacific in parentesi sper maiora per vicia al prim tog del tragetto. Insomma neutralis affin ci sun via sulla via de Charles curci comenza con la ascensione verso il comunet de Charles circa 30 km. La più grande sfida es ci dis naturalmente schon intamo in uno cello in pa awa in il tragetto e di sbleccio dall'anno un po' di essere relativamente compact e se sto semplicemente stare attento e di schlöhai con quei ci di sbel time pot e ci venire di una più bella il solai venire nulla massacciato dall'anno un al dito al meina quarsa proprio condizioni perfette per fare questa quarsa.
0: E una domanda anche, chi è il grand favorito?
1: Ma un è naturalmente una leggenda, a quel Steini Manzuner, minciaiata, da quella svainciaiata c'è l'estate alla partenza, era sul podest, quais Urs Huber, da Mettmenstetten, e la godenia questa quarsa settiadas, sco curidur d'elita, el talà però er godenia traisiadas, sco curidur da junior, u vaincitraid in quella iada, deciadas al godenia questa quarsa, e deciadas il stato sul podest, sulla seconda o sulla terza, terza plaza e il garantì un dei grandi favoriti. Però al naturalmente concorrenza in Fabian Heinzer, Steini Forza Manzuner, in Timon Rüeck, questo sono qui a Er, Rangaz Fitchbein, e te farà un concorrenza. Però le donne, a Nierüne, ci straliuge sur totes, questa Anna Weinbier da Basilea, e la godenia l'emna passata da modi maniera impressionante, insieme con sia partenaria al Swiss Epic, es campionessa d'Europa, da mountain bike sul tragetto da Marathon e a Anna Weinbier e pro les donnes, precisli stess co Urs Huber pro os homens la gronda favorita.
0: Roman Dobler con il tunga da partenza per la 25ª corsa del bike marathon del Parc Nazional a Schuol.
2: A Puls, der Sport.

0: Tornagna anche ne da curt tils Vanche Cingions Bike Marathon anturn il Park National pils responsables o che la cursa schonda dei ancet ils Davos Days en stos intensivs dentand il plageir e pi grond ci la immensa lavor ci stat tot Davos Tirs della presidenta del comité d'organizzazione Chantal Major.
1: Io so comainz effettiv l'evenimento con cui se vramainz un gran plageir.
0: Per organizzare in tale event d'oril da quel da 500 volontaris, la chef dels volontaris per la parte sus fin in school è Aita Kaflisch. E la maneggia?
2: No va in blers ci vegno minchon, quest vain e podain mel de cancer tnair più lunch possibile. E schlö weine amise kulchains familie weine e scriverò su media sociale se domandare un passo in via so otter se veni meins
0: a per rabagliere insieme a volontari sera perché la edizione da giubileum da Vanche Cingions Bike Marathon anturn il Park National Schwitzer sarò er a degna puspè tema in il nostro programma da quella fin d'enda. Informazions per la corsa e le differenze trajecte e blerotter, catezze sulla nostra pagina da internet.

0: Interlets, RTR, la Sonda, il è la Seta Mesa, novità, Otzendumang con Urs Müller.
1: La surbeiegiada sur Culme in passe in avanti, sera la ordinanza comunale della Vishnanca sur Sais mondauna approva la revisione parziale della planizzazione locale sur Culme. Il progetto 60 abitazioni è nel centro del vice di Spitai vale da ciagiunà opposizione. In Emna sventa il gran incendio a Tusaun con quattro frende sa la polizia arresta una persona. Contro quelle vigna 30 auto investiga per via d'ammazzamento per negligenza. Quai ha la procura pubblica conferma in vers RSI. E la Confederazione esaminesce misure di sicurezza sulla via nazionale a Schiers, nu che gli ha dato più gravi accidenti le devose zemne. Us due venire sclerisci detti deficit di sicurezza usci dovri a nuove misure, ha detto l'Ufficio federale de Vies, sin du mondo dell'agentura de novità, Kisten STA.
2: La meteo.
0: I potete celebrare da una fin d'emda per nevla, ci inizia oggi il momento da dire montagna. Oggi gli addecci sulla lieve, il decurso degli assiumi, desa furman velz da nevlas. Le temperature maximali sono entrate 20 gradi in la Nagiadegnota, 23 gradi in Zurselva e 25 gradi in la regione da Coira. Era domani gli addecci sulla lieve, gli assiumi, desa furman nevlas da cumulo. Con terseira da Dumang poi local neir Blech a coira dati il Dumang anturna 27 graz.
2: Vias e traffic.
0: Anten la Nagiadegna Bassa e gli antirde da quintar con impediments da traffic per via degli bike marathon del Parc Nazional. Il pass degli Umbrail e Sarò fine nozze sia Mazdella Scatter. Anval Bargiaglia e la veia tranter Casaccia e Maloia sarada an totes dus direcciuns finien alas dish che gli proveia da den passaggi per Movel e an Val Calanca resta la veia tranter Molina e Arvigo Sarada per veia da Boas. Buon viadi!

0: Onda. La sessión del Avost del Consell Grand è a fegn in un momento importante al doper Fabio Luzio. Elenia Cerniascu Piot Grigion, siva del 1992, olia bepledo in president da Zurses, con quel è che gli affici gronda onor, pil nov president del Consell Grand.
1: Ho proprio un grand project de poter rappresentare per la nostra val, ver telefonou com bateria, ele fez grande projeto, já pôs para essa, ou seja, do incêndio da Val d'Ursès, que é próprio na fez grande nocre.
0: Per festivar che la elezione ha dato l'ozza Savognina una grande festa, il chef del comitè d'organizzazione della festa è Laurin Luzio, il frère da Fabio, ed el crei sciona ci viene a dare una bella e legrevla festa. Erci Fabio è invece gist quel ci sta gugent antil center della attenzione.
2: Sì, pande, c'è qui che Fabio, c'è invece c'è proprio quel ci da mossa gugente da pendor per da quella roba. Perché i resti ci sarò del forse un po' in male per nevola. A per tutti non ci avvignà. Cioè che galda irla si racciosa.
0: Erte è arvignera ad essere pregià in tozza la festa per Fabio Luzio. Le festività sancevano a partire dalla Zendes se nel plazzo scuola grava a Savognina.

0: La sonda en companyia de RTR en 12 minutes ell les 8. Cura è il dreig moment per maridar. Tarci vo aquella pi spert, tarotars coz aquella pi dei, i nizza d'emprendere a conoscere in sacicio maridò da den taimp pi pac usito. Non nada manch marido da quel taimp con eir an pensiun.
1: La davosa relazion osa con Manuela Gebert, che la o tenia an ausvagna, ans decidia da maridar, da deir che la veia da an provar da continuar la vita comunabla manch.
0: Dei Hermann Leim, ele è stolza davosons d'argeder regional, ele è caceder e pasceder, elo marido con 65 ons, avant o quegl mai zado, quegl con il maridar.
1: I veva schon relazions durant la mia vita. Che gli era mai sto in una decisione da me ci vesse i marit becce gli ho bezzato
0: con essere marito e ir zamido in societarel
1: che gli è il nuovo sentimento con che gli eva c'era avanti becce marito becce ci fis lipo aber aveva mai gia quel cletch da sorpilir la responsabilità proprio ein per ein da d'esser capo il ben star da di un'altra persona ci è ficcia ta scheda a me a ci è ficcia c'era
0: Hermann Leim ele giust ter Toni Poltera in ta nostra emissione profil o senti il radio si va la novità dalla nuov u bagn er a degna e cura cilez online rtr.ch audioteca Ciavazzini Profil.

0: Las novitats ter RTR.
1: La surpaiegiada surculme in passe in avant. La radunanza comunale de Sursaisse Mondauna decge alle midade da zona. In connex con il gran incendio, tusauna la polizia resta in persona. E l'auro cesidet sulle liv, quaeter 20 grazie a Samurezzen e 25 grazie a Quera. Gliele soc, meu numurs Müller. Biengi. La ordinanza comunale della Vischnanke sur Seisse Mondauna dagli Schwerda per la revisione parziale della planizzazione locale sur Culm. Con 133 vus gie contro 120 vus na, a ella approva ier sera la soletta facente che steva sin la lista della tractandes.
2: Con mo 13 vus differenza alla ordinanza comunale approvau la midada da zona el center de sur Culm. D'Antona è stato in una radunanza di record, che con 257 votanti e votanti di una durata di 3 ore con solettamente in una tractanda. Ma la via è un buon libro per il progetto d'abità con 3 case e 60 abitazioni a Mietz sur Culm. I avversari avevano già annunciato or davon da fare un referendum se la planizzazione locale venne approvata. Tenor la Costituzione comunale è qui d'Antona buon possibile. Sco Irene Schneider, dils adversaris a confirmau ad RTR, vengen els a s'entupà di agli indigis proxim cun lur advocat per instradà pas possevels. Miez urst veven ils adversaris ein altrau in a iniziativa in causa. Culla votazione de dir sera, sco è il consentiment della regenza, venies quella iniziativa denton annulada per quelles instanzas an prioritat. Alice Bertoc, redaktion sur selva.
1: La Confederazione esaminesce mesiris de sigirezza sin la via nazionale a Schiers, nur che gli ha da plirs greifs accidentsles de vose semnes. Us zwei venir sclerisci detti deficits de sigirezza usci dovrie novas mesiris, a dici l'Uffizi Federal de Vias Astra sin du monde dall'Agentura de Novitats Kisten STA. Tenor las cifras de l'Astra aia da pil 2022 da total 212 accidents tranter l'an quarti cublis, quae adic la consigliera governativa Carmelia Meissen durant l'ura da dumondes el Cusel Gron. Redunt la mesedat de questi accidents saien da attribuir alla vigilanza tra la natira ed al comportamento en il traffic, cioè la mesedat aia da far con il standard de schlargiament della via. In collaborazione con Astra vegna quai us examina. In emna, se entri il gran incendio tu sauna, la polizia resta in persona. Ins details a Ursin Kadish.
3: El caso degli incendi gronna Tuseun, no che 4 persone sono morte e 6 sono nidas blessate, investigesce la Procura Pubblica Grigiuna per via d'ammazzamento per negligenza e lesione corporale per negligenza. Sco quai che la Procura Pubblica ha confermato a Radio RSI, seggi una persona già in arresto d'inquisizione, e valida enton la presunzione di innocenza. Da Fraton se genelas un frendes identificadas, i se tracti di una portuguese da 32 ans, dus rumens da 31 e 44 ans,

0: Ungarns ed in Bulgarda, cium conta sia tons. En vista las investigaziuns complexas che trovin temps, sapen in seund anne ginas indicaziuns davart las regiuns pil incendi, gi la procura publica.
1: La Commissione de gestion de la Vesnanca da Schan fa metzer la dura inoltre una reclamazione formale da sorveglianza tra la Regenza Grigiuna, quai in connex con l'interpresa di infrastruttura della Plazza Viatica regionale Sameden, Kurt Infra. La Regenza rispondì in l'ora de domandas al Cusel Gron che ella ne veglia becentrar in la reclamazione. La GPK da Schan fa intanto inoltre una domanda da reponderazione in Chausa.
2: La reclamazione della Commissione di gestione Kurt GPK della Vesnanca da Schanf è dritta contro l'Infra e pretende un'investigazione speciale completa. A volte, tra l'altro, per sbalzi il rendaquint, mancanza di percezione e violazione dell'obbligazione di sorveglianza. O detto più semplice, cu e di nuoce als raps sumnia scudegios ils ultims anz. Specialmente la dover del credit d'obbligazione sur 6,5 milioni che la popolazione d'ingegnota vava deliberò dal 2017. La risposta negativa della Regenza Grigiuma non contenta l'organ da controllo da Schanf. Per cui ho già inoltre la domanda da rispondere la decisione. Sennà, l'ora salva la GPK Schanf, tenor sia comunicazione de medias, il dret da fer chiusa contro ils gremis responsabili dell'infra. Per il momento non ho il presidente della Commissione Sindicatoria da Schanf, Cornel Wittmer, volia pigliare posizione in ciosa invers RTR. Florin Juhn, redazione in Giadigna.
1: Ed anche nella novità del sport, al campionato mondiale del Remblar ad Amsterdam, alla Svizzera Salome Ulrich e Fabien Schweizer guadagnano la medaglia di bronzo in la concorrenza dobla. Ma le equipe dell'Irlanda e dal Spajais Bass erano anche più esperte che le due donne della Svizzera centrale.
3: La meteo.
1: La buon'ora date anche resta Nivels durante il diesi dezzo le lief. Il decorso al suentrime si dati velste Nivels, i resti den tanzic. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 23 gradi in surselva e 25 gradi in la regione de Quira.
3: Vias e traffic.
1: In legge di Nebassa è silentir di da quintar con impedimenti di traffic quai per vede il bike marathon del Parc Nazionale. Il pass d'Umbrai lesserà fino a suentrime si alle 4. In Val Bregaglia e la via tra Casaccia e Malleugia sarà di nome due direzioni fino alle 10, quai per via da passaggi per Muvel. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina e Darvigo sarà da per via da Boves.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
5: Savonin, stat ozantic center della politica grigiuna, gronda festa, piglia piot grigiun Fabio Luzio.
6: Ma proprio un grand plagex de poter representar per spela la nostra val, che proprio una fitch gronda no.
5: A partire dalla senda già Savonin, già vigiagna tot bun, agli microfone Sergio Guetsch, bunde.
4: RTL, informativ e divertente.

Sarà forse era in una vostra collezione da musica regurdencia al zonza chanta Kylie Minogue. El vainza oz era in il nostro programma da musica Matteo De Fons T.

0: sonda, il è ergisla da vosa fendemda da vost, givge proxima, ancevla irson la ciaccia ed ossa la fin della stad, ins soglia gugent, soner domandar c'è è il miglior veda la stad. C'è è per vosoters che ci fa or la stad. Las temperaturas, eira farbogna il mar, las vacanzas, ni tot enza c'è oter, da quel c'enza so strouja veira vonda ed è simple mance buntat. Darlena uaci Anna è stata pil mini sguard da castemda.
1: Io è stato per l'emissione di questa amna si sursaisa e lustraia vanis della Silvana fa sezza glatsch. Questo è special a buontat.
0: Anzi, senza il bianco gref da far glasse, Silvana o Musoa Anna scucci che il vin faccia e c'è ingredienze ci dovrà tot.
1: Per fare il glaccio all'ustraia vengono trovati in una grande macchina di glaccio, con pau schiena macchina di lavarresti, in cui il glaccio va in tuon, vengono sferdentaus e vengono turgiaus. E se veves, una persona mai in media a donna in Svizzera 6 litri di glasse, che è enorme bia. Al piccolo, vid l'emissione di Anton, che ha già fatto in de mes glaccio preferì.
0: I pigliati scugent stracciatella, scivez marvegliaz, c'è shorts, glasse, ci Anna o faccia saia consigliere da urdar il mini sguard, questa sera avanti alla 6 in SRF in, u bagnera ternous online rtr.ch, u fans allo vin ertra dia in fitch simple recept, scocenza sofar a c'ha glasse er senza macchina da glasse. Lascia saver, scucile, gartagea da far.

0: I va ben pledei fegnan civigna puspè di scuria dappertot, a cià, a nustareia, senza mona ed a intambuteia.
1: La ciaccia colia come anche ger, causa c'è mia pappa saria ger sanza ciaccia, passa 50 anni, e nu svenza ficcu ger la cianda cierf.
2: La tensione cresce, il plagiaio è, con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an prossimo. Partai con us vostre fotografie del pli bels moments da ciaccia e la sera, tra le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.
0: A partir da Givgia il 3 settembre.

0: je las Ocho Mesa, Čeči dat de nov so Urs Müller.
1: La surbeja de surculme in passe in avanti, er saira la radunanza comunale della Vesnanca Sursai se mondauna approva la revisione parziale della planizzazione locale a Surculm. Il progetto 60 abitazioni è nel centro del vice di Spitaivel e da Ciajunà opposizione. In Emna sent il gran incendio tu saun con quattro un frende sa la polizia resta in persona. Contro quelle vigna 30 autori investiga per via d'ammazzamento per negligenza, quai alla procura pubblica conferma in vers RSI. E la Confederazione esaminesce misure di sicurezza in la via nazionale a Schiers, nuo che gli ha da aprire greves accidenti le devose emnes. Us doi venir sclerisci detti deficit di sicurezza, usci dovria novas mesires, a dic l'Uffizio Federale de Vias, sin domanda dell'Agentura de Novitats, Kiston STA.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: I potete celebrare della fin d'emda un par nevla cini c'è già oz er il moment da dire a montagna oz eglia dec sulla lieva antil de cursa di silmaz desa furman velz da nevlas las temperaturas maximales entranter vanc graz intan la nage de gnota vanc a 3 graz an sur selva e fin an vanc a 5 graz oz intan la regiun da coira er domang eglia dec sulla lieva Ei figlia Silva Mazde za furman neivlas da cumulus kunter seira poi allo local ir neir blech a coira datilia dumanga temperaturas da finian vancia set grads
2: vias e traffic
0: Aiter la Nagiadegna Bassa e gli antir de da quintar con impedimenza da traffic per via di bike marathon del Park Nazionale. Il pass degli Umbrail e sarò finian oz siva mazde alla scatter anval Bergiaglia. Allo è la veia tranter casaccia e maloia sarada an totas dus direzions finian oz avant mazde alla sdish che gli preveia da passaggi per movel e an val Calanca resta la veia tranter Molina e Arvigo sarada preveia da Bovas. Tanto in avant er la survista dalla comunicazione da traffic. Buon viadi.
2: RTL. Danus per vus.

Davosa sonda degli Amaze da Vosta van Temperdeis la novità da interesse mondiale, la cantadora da country Dolly Parton è morta ossa ves il aeroport degli Marcea Nashville da Survaneira na venire il nome della icona da country che gli ho faccio da saveir il governor Billy Lee con la midada da nome c'il aeroport da Nashville vigna ad aveir nome in tiglia venire Dolly Parton vigna sciafia in monument ci resta paradegna olia nom anavant in monument per onorar egna dallas pi importantes e popularas interpretas da musica da country. Dolly Parton vegia inspiro antiras generazions da carstians scibagna d'America scuer segliantir mont.

0: Ter an indas minutas eilas nov ela o in noman kuna shaintan tan la scena da musica o fac Blair per la cultura indigena Corinne Courchelas Cascia stato ella podia festivare il 6 anniversari da 70 tons davart sia ac na veia musicala de ella
1: Io vaia dina am pruauda am flami ac na via Io ero mai contento con qualche era, sto fa a scia, quel mava bu. E mi mamma diceva che io volevo mai da mounds sin via. Io voglio dire che non ha selber. Also, bu fa sco preview, outer. Quai era parte della mia vita.
0: Corinne Courchelas era già neida nominata cantadora da pop. Che disturba ella?
1: Avon kurt va io leggevo in codis, un sachbuch sulla musica, e leo a quella che a faccia ha scritto quai non nau mai sco pop musikerin. E quai a schiffe leo che io vai mis na ven quel codis e legel bu el, perciò io sai bu prendere al serios. Io son bu in a musica da pop,
0: Piglia, 6 anniversari da 70, Vainzanous, savia realizzare una emissione da Arch Musical, gli Arch Musical dedicia a Corinne Courchelas e Matainza Antiglia Radio, domang avant mazde, siva las novitats, dalas noflas, nosas emissions da musica, savez scigliò ira tarlar in ta nosa audioteca online via rtr.ch.

0: Las novitats der RTR.
1: Sventa l'incendi disastrosa tusa un sacciate in persona in arresto inquisizion e implifa la procura pubblica da pli indicazions da vartles un frendes. Edel Stades Unit surpiglian la controlla sur 20% delle riserve dieli della Venezuela. Qua in dusels tema sozza la snof. Al microfono Urs Müller. Bienji. In Emnes, entre il gran incendio a Tusaun con quattro frendes alla polizia arresta una persona. Contro quella vigna 30 auter investiga per via d'ammazzamento per negligenza. Quai alla procura pubblica confermano verso RSI. Ella ha erfatto le indicazioni di Vartles und Frendes e si tratta di una portugese da 32 ans, dus rumens da 35 e 44 ans e di un bulgar da 57 ans. La causa dell'incendio ne sia vinavant pice inconoscente, uscì alla procura pubblica vinavant. La surbaeggiada sur culme in passe in avant. Iersaira la radunanza comunale della Vishnanke sur Sais Mundaun approva la revisione parziale della planizzazione locale. Quae con 133 vus gea contra 120 vus na. Il progetto per 3 chases con 60 abitazioni nel centro del Vich e di spitaivel e da ciajuna opposizione. Nus mit einer Ex-Jurland, der Jurminister der Defensiun Ukrainais, Mikhailo Fedorov, Kusselja in l'avenir il Ministeri der Defensiun dall'Italia. El aia grande experience nel sektur dall'innovazione digitale e della Defensiun, a comunicar il Ministeri der Defensiun a Roma sin la plataforma X. Fedorov de Siavart scrive che el veglia di dar l'Italia di introducir tecnologies de guerra modernes e de s'adattar a nove sfides de sicurezza globales. Il Stati Uniti surpiglia la controlla da passa 65 miliardi barrel yearly della Venezuela, cui ha comunicato il presidente americano sin sia plataforma online. Sia regenza sa essa convenita con il paese americano. L'agenzia venezuelana ha intanto confermato questa convegna. Tenor Donald Trump sa dubleggia con quai le riserve dieli americane. L'annunzio succede 9 mai sventer che l'armada americana ha rapinato e cupicia l'anterior presidente Nicolás Maduro e messo il davanti recire a New York per via del terrorismo da drogas. Tenor criticers violesce la gira americana il dreci internazionale.
2: La meteo.
1: Oggi si detto sulla GIF e il decorso su entrambi dati per Nivels. I resti in Tanzic. La temperatura massimale è 30-20 gradi in Lenghi di Nota, 23 gradi in Surselva e 25 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In Lenghidina Bassa è silentir di da quintar con impediments a traffic per via del bike marathon. Il pass d'Umbraile sarà fino a 20 mesi alle 4. In Val Brigaglia la via tra Casaccia e Malleugia sarà da nome due direzioni, quai fino alle 10 per via da passaggi per Muvel. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo sarà da per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
4: Il profil de dots in cun patria e giurisprudenza, in profil cun reis e la vetta solitaria forza den dergeder regional, il profil cun Hermann Leim, siva da dusons pensionò, e futur first gentleman della Vishnanka Albula Alvra. Mis nom, Tone Poltera.
3: RTL, il profilo.

0: Benvegna Herman Laim til profil i vadeč futur first gentleman della Vishnanka Albula Alvara, vossa dona Manuela Gebert surpeja ju fecan chatta di Jon Nov, per Elena nova situazione da essere first gentleman.
1: E in verità che gli è per me una situazione ci vesse mai faccio kind, ad è una situazione completa nuova, ci vada ma vei veramente. Ma che sarà invece un problema?
0: Che sarà invece un problema di essere first gentleman di Albula Alvara? Eh?
1: No.
0: E mai potrò ossa ce la pensano, ok, forse fisiche stunze c'è per me di diventare presidente comunale?
1: No, che gli era per me niente opzione. Iva per me, dice, Iva Lovrov in presto 66 anni. Si va faccia in taglio. Surpel invece nuove funzioni. Ci sono puspe ante la pubblicità, ante la mola del lavoro.
0: Se proprio faccio un taglio, sappiamo che manci vuol dire fare una volta. Non sorprire una volta, non domandare oltre. Cioè, scusate loro in dei pensionò, in vos de.
1: Io ad ogni giro la situazione ci era ante una mola. Che era in stuare essere qua, in essere disponibile. E là vai a dire che il voto è ben il picco steivel, o se c'è il picco steivel per me con la pensione è ci sto bec. E posso fare se c'è, ma ci sto bec. A diva erma decidia da ben mal lasciare rantare in una funzione se sorpigliezzi gli uffizi del presidente Comegni. Allora esce rantos, esce partecipezza alla suprastanza, esce rantos, seduta, da preparare il affari, ci è il ressort, a che levi becce, via e becce.
0: A principio, posso dire che la Val, soprattutto la Vishnanka, Alvani, è stata fitch ferma cor.
1: Ea.
0: L'elenzio. Malanconeia?
1: Iva Malanconeia, si boce vesbe play il clucer della baselgia del Vagni.
0: A scusa mo, si calla che la Malanconeia?
1: Ci malegra degna si torna già a vesela. Mi dades ol shondo, iveva forse da giovan, pipac, che il sentiment da essere un rigio ad Alvagni, ad un lavalalvra, ci che il ci va usa. Iva gia la situazione ci sono siva della seisavla classa partia da venda c'ha sono ia semuster ante la scuola da clostra dalla clostra avalo faccio il gimnasi ad uscea eri anza sez di so ci era da vent da c'ha e va a c'ha anza sez faccio le vacanze
0: che tu cosa per me aver schon erci che sto in grief time da dire davanti alla seis avla classe della patria di decia a dire star a voler calvagni quasi in galplay durante le vacanze che sono grief time
1: per parte del grief time e per vedere la malanconia però iva sorvenia e grazie ai miei genitori ai miei scolasti ci aveva dal vagni la chance da far che la veia. A diva pilia sei che il scusonsa era marvellous sin nuove sfide sin tocca il ci saveva imprendersela.
0: Il piccin Herman, che da 6-7 anni, scuola primaria ad Alvagni, scuola quel tempo? Scuola il decipo quel tempo?
1: Che gli era per me in tempo orvart bun. Iveva in da cesa, ci era materiel bec bain diso, ma iveva genitors con in grant ad in bun cor ava gia in sora ci va era in gots in fich bun contact c'era in fich c'era
0: se Alvagni avant 60 tons che era probabile anche un po' ferm idilla
1: ea un ea ena materiel vevens bler pipac nos veven tutte le famiglie sono in Vishnanka, vivono un po' di vauns. Ma quel che noi vivono è stato in una cordialità, in un'attaccia di dati, Anton Lavishnanka in sa Kanosha, in nos enfants geven sa far tarmails, kumpak, nos duvraven ir bebler.
0: Anche la in prima parte di profilo sa degner dar in prima invista per si discorrere in dettagli sur Londra, Herman Lime, c'è per el, i senda la vetta.
1: Forse in taunt il weiver per otters, esser go, pil conquerschang, e Irtinjai reint certas lenges cin o survenia scu regla erda cia. No.
0: Dati per el, forse anche in semi da vita, ce l'es raggiungere, ce l'es an far, ce l'es usecrank.
1: Iveva dicpanzoci insieme da me ce l'es an realizar in viadi pigront. I sung mi anche plea scissi eir si lesche il propa far. In viadi schon, ma si che il sto eser in da 4-5 mais, lo sung abbe plea si per certo.
0: A per c'è bec?
1: Iva mi do la perspectiva. I galdes, os il time ci va ad Alvagni, e vin da loana, gu gent a far excursions, e vin ir fic gu gent orant alla natera, vin a spas cul chang, il chang sai abbe pilir, 4-5 mais con me, sai erbec la sera c'ha 4-5 mais soletta la donna, e che il vasse io sa.
0: Scut tip, scut descrivesse sets, se c'è felles vossas fermezzas da caracter, scut el scut tip.
1: Il tip annasse una forse piuttosto quiet.
0: Quiet, ponderò?
1: Ia.
0: Forse distanzia?
1: Distanzia, lesa mi anche sotto scriver del tipo no. Io va a studia con il lavoro ci va a dia, con il pensum ci va a dia, il devo stare in scudergeder lo vai a dia ma da distanzier in taunt er per restare neutral
0: da geni rosens frank anche discorda la vetta di nom che solitaria den dergeder regional nasci ist ein zendia zodiac di Pesce, da pesce vindec ci seien empatics e sensibles e ci vegen in bon sensori. Che in... su te scrivesse lo so bel da lunga, probabil.
1: Ia.
0: I vin però erdec, i pesce è temalir, i vin erdec al se influenzabel ed in so bec propra cifer il pesce, scu tipa, in so bec propra non no statel.
1: Er keglie forse mincia tam mi anche schifalo. Schins dei keglie. Schins dei er angal in pesch mort va kun lava. Anta la madema direzion. I dung bec fisch bleir sin astrologia. Ma certes componentes constaten schon de kelches vez dech.
0: Asche dei in motto di pesch è Isum colia con tot e di crei?
1: Also da cardiencia, veda la cardiencia, bain, lo mattina, schon. Chiglie per me inse c'è fici importante, becengal an fases della vita ci funzionesce, inse c'è bec, ci ne giù, ma bain erant an fases della vita ci funzionesce fici bain, allora vai a che gli reint i creien den dia i vin an sa setze ir schile possibel la domenica messa a che gli epil solit possibel all'oma deia c'è la messa e ir copper dei ringrazia no signor della dia i ma dei i va an ten minciem da 178 ores per far tocca il civi far a ci vada far a ci dung da quella ora e ora per dir en grazia per reflectar che il ci passò a vordare in avant supplicir il ageit del sustendono signor della dia allora che gli ero bit sur faccia
0: ein po erdig el è er una persona del drech also el Weg dreht, nicht weg rajung, a weiver tenori dreht, che schon er la base da vossa vita.
1: Ich hab prof, che il schon, ja.
0: Herman Lime.
1: Ich hab gelda pragier, ma bain erda deira na vanku gli exempel.
0: Herman Lime, jesel da sa set, se lon si vetta, decidia, ci manch, privat, a dia tot dreht?
1: Na.
0: Da ci sarò ben decidito Andrej, da chi ne rosa anche a discorrere Annelia profil va Marveyes disco proxim. Il profil con Herman Lime da Dalvagni non si niente in prem talk musica c'è la giovegia e che il talk dei accemanci in massa. Perché ce l'ho già raccontato da 20 minuti. È la canzone La Patria.
1: Che è la canzone, è una canzone del Surmeir. Io va con la mia patria, io va con le mie rieste e sono con la Cesa.

0: Mis già stots dil profil Hermann Leim, di vagn sentien zant an vossa veta vez bitch adegna decidia tot drec, c'è per esempio vez bitch decidi drec?
1: Si decide sa ots outre, in outre domanda, ma in se c'è ci vagia per long time per da, ci va pitia per long time. Che io sto in una relazione, ci aveva durante 13 anni con una donna, noi siamo alla fine finale, hanno perso, che faceva me fece male. L'ova è una corgia, ci va faccio il sbaglio, ci aveva lo era un po' dritto, ci aveva blermen già pac, già la comunicazione con ella. Che io vaia piglia per me, in se ci va a via a prendere orda che egli alla fine finale e a provare da far blare meglio che egli anta la relazione attuale ci va.
0: Giust Hermann Leim, io in pensione avanti due zons, scu der Geder regionale Albula Alvra, l'han discorrer dalla lavocra da quella parte. La scuola media vez fac a mostera in clostra, perché invece in scuola cantonale a Coira?
1: Che era in combattere tra papà e mamma. Il papà lets motivava me da dire alla scuola cantonale e la mamma dava preferenza a mostrare. A diva vattatlose la mamma, alla mamma aveva scuadegna ragione.
0: Scuola che il tempo in clostra formò il Hermann?
1: Il tempo da scuola in generale era quella del Vagnì. Scuoir quel se muster, angia se me grande influenza els an quel time oder quelle scuola, sils las persunas ci staten da vos tiers. An procuro ci iveva, i pudeva adegna esser marvegliaus a prender vetiers. Aquella erenza ce ci veiva aintent a me. Iva gia in enorm plagiair sin in se ce nouf.
0: Di ridegna clerce al vo siva la scuola cantonale, siva la scuola media a stipgi giurisprudenza, e di quella veia è son cler bot?
1: Na, quella veia era lanciata. Bec clera, i ves, anzi sei zer, fic, gia fic gran gos da far scolast, va che il on siva all'università da Turic, er sa via veiver or, con essere incumbenzo da curs.
0: È interessante che io, senza la scuola claustrale, e già sapendo a Friburg a Stipgir. El e io a Turic, all'università. Al quale forse tu tieni allora fin finale il BAP?
1: No, che gli era il pesce che controllava.
0: Ma logico che tu sei a Friburg, a Cinemanci.
1: Ma lo era niente forza da già. Dalla nostra, dalla mia classe si mostrava. Lo erano Zemper, ci giovano a Turic, a Stipgir. Turic è il primo nevel, ad il PB a Turic è il tren a Coira.
0: Avevo puspeo un po' la malinconia.
1: E si sperce che possibile puspeo a ciò.
0: E da Turic, durante il tempo, c'è la Stipgir giurisprudenza, eri or, che c'è un po' la veia accademica. Ella è stato assistente.
1: Io sono stato assistente all'Università di Turic dal professor Rey, che era codice civile svizzera, dritto d'obbligazioni, e valore sapeva fare la dissertazione per lui, e che fu senza altro stato una possibilità che vinse Coira a fare la patente d'avvocato e si va a Turic.
0: Se veni tutto
1: la vete è in un'altra direzione.
0: La vete è in quella direzione c'è allora c'è Elenia a star a dir lavorare a Coira il cantù.
1: Yeah. Io voglio prima fare il practicum il ispettorato del registro Fonzil e si vesto da vert screccia ora in una plazza con segretari del Departamento d'Educazione a Lovaia Manonscia. E sono allora nive in quella piazza e vada da Loana era anche mantenia il pensum a Turic con il corso che si aveva dare all'università ma da far la patente d'avvocato era lo con quella nuova occupazione invece play antil front spezi e alla fin finale vai al beach fac che la patente
0: un reclo forse se no was
1: o se per la veia ci e mi è capitata tears da ci mi è crudata tears e il beach ex nunc urgente da far la patente d'avvocato. I fisto er per la lavorsco del Geder si era in avvantaggio con la patente e con l'esperienza d'avvocato. Ma gli è becchio in secchi era fitch necessari, però era comandas a mincin ora vantotto giovens ci fan in studi da giurisprudenza da far la patente d'avvocato. Perveci els con la patente hast una fisch gronda autonomia te saast reagir sin fisch blir situazions ci saas bech der stadt aner avert veies ci staten bech avert sein zella patente
0: quello ce la turno a coira tiglia cantun allel penso forse ma in senso cura l'essere davantar tutte der regionale e che se no was in plan e che il sembrance capito
1: che gli ha capito in plan per in a tale carriera vi vi bech che gli nia il ondo mela a cater lo vai a gia in telefon con il presidente della Darceira regionale a che allora dice il Scherchen in Darceider supplementar scimates me a disposizione allora vai a ponderò che il Kurt va a decidirs
0: aber scienze segretario di Departamento d'Educazione non è che ci manci per blers quasi i job della vita perché loro tutti ne Zurpia, che la sfida nuova di Darceider regionale?
1: La sfida nuova, che la osa accentuò per il ondo a me la dias, con che il ci loe ni in vigor le nuove leggi di procedura, er il pensum dal presidente della Darceira e ni augmentò il presidente Let's Time, Peter Catoman, che era d'usa uns bevilci ia, diva Mike in toci, el detta giù avant la pensione, asci el fa fin ter la pensione. Allora il per me era nina discussion da neir presidente la Darceira. Ia il altotter con che il ci il presidente della Darceira aveva da se decider votel fare in avant angal Darceider oder votel fare in avanti angal advocat della se decidia per continuare scu advocat ed uscea mail crudo tirs quel uffici da president da la Darceira
0: e questo simple da se decider per che la veia perché ti cantun segretario di departamento d'educazione il George Mainz probabile rank interessanza
1: che era difficile
0: job si specifica non si pensa che vedi il tuo caso mi dà da sia un portocino a scuola
1: e anche lì in idea impermanente
0: e che forse per tutto dreggi in motec per e da venti il departamento perché davo si blera mi dà da
1: no io avevo invece il departamento avevo invece la situazione ci cerceva aria e era lo ben installò aveva era in lavoro fici interessante. Ma che gli è naturalmente in una posizione da stab e il erbic uscia cinzo il agents project cinz realization in se che in se school secretari e in sein da per tot oder fitch manevel da tot ma agent project ein bitch
0: aber in scuola per pain posso ti radar da tot forse può
1: essere, ma che gli mi anche si malan per nevel.
0: Ma scusa, da Geder in sé tu ne da exponia?
1: Lo in sé exponia,
0: Bella cercea che la essere exponia in quel caso.
1: Ma io vabbè cercea che la...
0: La cercea invece, ma io sa do allora della Dezbain, che l'esso sa in futuro?
1: Io sa do, che gli sto, si va quindi già un segretario del departamento, veniva quella domanda sur pelles in una nuova sfida con il presidi della Darcera, ci conosceva già con quel c'era schon 6 anni ante la Darcera. L'aveva già un po' di roba via far che il va ma decidia si va a aver pondero bagni in prof.
0: C'è il motivo principale per improvare, per far, per mi dar. C'è punto di scuria perché il passo.
1: Iva già la tenuta per me ci ile senza sez ci iva un bec gugent mal giusteia. E anche la dercera ha la possibilità al rom da che il ci e la sciottirs le regole da procedura delle leggi da stare inter pildrec che il pi ferm ci ante il departamento. No, ci adegna la politica ci dominescia il travaglio.
0: A salvata nervoso, perché è circa 10 kinder Jones, non ce le sto in una posizione da redere la fin finale, tra il Departamento d'Educazione, avanti il tempo dell'università. C'è tempo, c'è sal, o sorta vista giuridica per LP, Hermann Leim, e sto più bel tempo, né? Che ci faccio lì più contento.
1: I sono fici ingraziavel a 20 revel ci va già la combinazione.
0: Ma cosa ti dice? Era mai oltre, il vespeccio e la veia accademica ad essere anche giuttrice all'università. Professore.
1: Egli è naturalmente in coniunctivo.
0: Ad inizio cosa di Hermann Leim in der coniunctivi, insomma, tra giuristi, coniunctivi dati becci, dati ea, ni na, ed eventualità dati becci, eh?
1: Ci vesse via esser, che il vesse già irse via esser, c'è un folle lavoro da scrivere anche in abilitazione, e trasli antir parkour. A si va, ho un po' una garanzia, c'è un professor. Che il fis però gartagea, fis che il erstò in aveia, ci fis stata molti fara, fis interessante. Per me era era in quel zonz ci vada sciò anche a lavorare all'università, che era per me, in se c'è ci les mai desister o da becce da vair. Scuer il zonz in il departament, ci an ricciò la mia vita e si va il tempo ante la dercera, e son fitch contento con quella combinazione ci aveva.
0: E la combinazione c'è quinta e della combinazione di voi time da quella combinazione la parte della tercera regionale Albola Alvra discorrendo su proxim avanti anche musica puspe il proxim giavis musicale che è Mumma da Giganto e Matteo De Funz del Keltok o una dichiarazione per c'è gist Keltok
1: in tanto in regordienza vedi il mio genitore Iva Gia genitori con un fitch buon cuore. E l'air in regordienza anvers la sorselva ci ho formò me scu carciang ad era scu studenzin mia veia entro la clostra de Mosteri.

0: Il profil de dots con Hermann Leim d'Alvagny o sa ampensiun siva da dus ons dits Davos qui tordajons sto da geder regionala casti. Hermann Leim, i pos m'imaginarci esser da geder an lacna regiun, ci che po esser in job d'una funcziun fit solitaria. E che alla mi imaginazion ni eiu scheia.
1: Na, che gli eiu scheia. Ora van tot entenina da ceira pincia, Pitschna scu la terceira d'Alvra, che gli è in aveia solitara.
0: Scum sto a m'immaginar che il solitario può essere quasi, e alla fin finale, a me ni parteide per nini.
1: In e da dei man solet giurista in tale terceira, da sper ils collaboratori, ils actuars, e anche la società, il scuvo getz, il schon er in der Schweide da restar neutral da tignar da per tot in po in a distanza er sinds vot gelds kukerschang forse bech ma iva per me ad ine vordo da esser si neutral ku possibel a da bech ma da rein tenten mincha un jung oder da der a vernissages o ad aperos da chi unions oder per veci lova ed energia la in taunt la tema er che faste che te assiva in a persona che lova da che l'apero che a forza per finian am video wind con in casa vander cera e scuvesa che gli eror per la counterpart sa che la ad aver fidanza ente anche la derceira, ente la neutralità della derceira.
0: Ad un grande dilemma
1: la fece. La sa forza che il batterla se go un co anturn, ja, quel se in mince vendere dei sai, restate ne insieme ad ara certes, che poi allora schon, o der scienze c'è potesse darci, che la parteida o si va dubis veda la neutralità della dercera da che levi bec
0: Un dilemma di navad can fermo allora scarpi che da parte una persona il derceder di navad il job ufficial da c'era man la persona privata cal dilemma can fermi sei cosce ambivalent tiracciosa
1: e ne da pipa che ne da play ma col times da easy nervi da quel
0: in derceder regional C'è la slavux, o c'è chi decider, c'è la slavux, la sgronda slavux in derceder regionale o da far?
1: O sento la isa battelar della mia situazione. E l'ezza era o scea ci Ivan c'è senza in actuariat professionale. Iveva angali in actuariat ad hoc. Ci aveva caspi gronz, allora sapeva eir per in actuar, ci allora nia per exact quel cas. Tutto il resto era per me, che era bicangala lavoro amministrativa e il contatto con ils advocats per fixar termins. Ma ben l'era ir siva dalla seduta da derceira e l'era da motivare la decisione scins veva da motivare la a che il restava ir veda me per bler am bler situazions ad uscea dava che il deis c'eran am planis or fitch bain
0: o dex far bler administrazione la fin finale
1: ma er motivarles da ceres, also lavor propa, ci schon lavor juristica.
0: Also, alla fin finale, per becce, ja, tu sparteides, i decid quasi, che ieri c'è la piccina part quasi, ieri piuttosto gli scrivere, fargli i termini, l'administrazione era la fin finale lanciata, piota, pi ferma, ci cantarvi da mesa, a dec, te as raggiuntes, falò, a perché
1: sto sa, e da naturalmente procedure, ci van senza, cinza vesa
0: avanti c'era
1: era un cas civils lo il bech da dar par gist la decisione siva ci oder avanti la partita svan per is or lo an siva la Seva la cantada principale ast lo da reponderar anche neder l'antira chosa a Seva da fixar la decisione a motivar quella.
0: Scuder reder regional, cioè la grande parte di cast ci vince mesa. Dati cosa una lista top che cal cast ci vince a Degna, te cal zvanza massa a cal grand cast vince probabilmente.
1: Per la decisione regionale ha un invece un diritto penale, il diritto civile, ad inso il diritto di discussione, il concorso. E dal caso in buona parte il caso di discussione. C'è una opposizione contro il comando del paese. Ante il caso civile, lo è già non c'è, per noi era in buona parte era divorzi o insomma diritto di famiglia, diritto di dirta ma con quel ci la regione Alvra e gli erant sorsese e planeiras lai lo davi la degna ir puspet di spetas un connex con domandas intorno la construzione sci las lavours in faccia su scei escucitoccia o sci le dons da quel dati gli era che gli allora casci in pil sole d'era merta complex segon code over il loro expertise.
0: Alla fine finale el, ci sento sor che il job nella lavugte del regione regionale presto interessante poi ci ebba dato un po' da tot.
1: E dato da tot Iva Miangang menzionò il diritto penale, lo avevano snow senza sez in una situazione fitch buona per me, con che il ci non aveva un bel cas da bel gran cas da d'angola dice o da violenza non aveva
0: mordresto di erbedo
1: no erbec la grande parte era delix contro la legge da traffico
0: a salvato sono tocche ad a casa differenze aspetti aveva da decidere davi che lo ne ho due notti, ce l'ho detto, dormia grief, ne becciò se bagno, poi sapeva becciò,
1: grief per parte era insomma becciò.
0: Insomma becciò, proprio...
1: Per parte, e anche io, se non ero due notti libri.
0: Perché c'è casa complessa, non per c'è, le persone si involvate, non c'è la tragica, non c'è, ma non c'è.
1: Ivan se sei sgia la chance da lasciare il lavoro a Casti, anche la darceira, a becipilire già. A degna è che il però becicarta gia. I dava son casci geven fitch manevel, ora van tot, scien sveva an chose da drec da famiglia, ci il son fans niven mes eint prest scuarmas, oder ci er ci ven ci s'accorgeva e er vede risposte da tu fans ci calze in instruies ci anda deir scucci anda da sa comportar che gli era schon se si dus carcia sporta nor lor combat lor carplinias sil dies di tu fans che faceva male a me lo era forse er la mia parte sensibile ci samusava ci aveva fitch gran problemi con quelle cose.
0: Non sono discorsi in chat, can ferm solitari, scudereder can ferm e allora i privilegi, la tentazione delle diverse partite da influenzare i dereder. Canta già in svin anvedo da peroni, canta già in svin forza. E si sa in sa da se bec acceptar sin cetni, can ferm la tentazione da influenzare da redere, so bisogna che i suoi fans, per esempio, ci siano risponde, ma in generale?
1: Io voglio, anzi, se faccio buone esperienze, che gli era lanciata, aveva invece blere le invitazioni, also che gli invece usceva ci fisto un video, mince sonda domenica. Si va alla gli out, accettò, realizou ci i accept bec quelles invitacions ci iva degna mascizo ge vigia in una bella redonanza o in bel antupada e che gli aveva la liot aveva capien cia perché da quella na vai a strausch o insomma bec gia am provas da influenzarmi.
0: Se il Varda ha lanciato che ce l'ho sorpia l'incumbenza e che gente non va già in so che ci sapesse spiccire e la già sto in prima anche da redere auxiliare spero a sire davanti al presidente della cira regionale e sto che ce l'ho spiccire ce l'ha avuto creiva e io dunque ce l'ho detto che vesso se mai cartia ci sei o sei
1: e dava son lei non l'altra sorpresa una sorpresa una figa grande sorpresa era proprio il quantum da casci era da lavorare giù una sorpresa e il sto dotazione con personale che era lo già lanciata era il fitch basso era gli attuariati nulla si aveva Caterons pitart, va servinia va inch per cient, dus ulteriors on si va via gia. In augment dil actuariats in chuncanta per cient. Ma che lie da bitch possibel da lavrar giu quels cas cieren pendenz e schon per fat loder ci niven antiers an in time prejunaivel. Aquello man se seit persa via samidar con quel circus è il grond, allora anche con quel problemi con la surcargeida della darcera cantonale, do liber per installare da ple personale, per mettere in da ple personale. Lo va a sorvenire anche ne da, in pensum un complain da per inactuare, per inactuariat, e che il agido enorme. Si aveva lo erang dus d'argeder supplementars per dus ons a con quella constellazione der con quella composizione della d'arceira vai insieme con els mis colleghi in tale d'arceira savia lavorar giù propa fitch bler cas ci eren suranos e alla fine finale, alla cura ci va do giù, era il da 49 cas, ci era 2 ons avanti, era il anche 5.
0: Caldeccio lo sudò, la sclavs di Biro, a ia in pensione, e che sto parlando da deliberazione?
1: Ambivalente. Chi era per me, iva mai spiccia se la pensione. Iva l'uvrò, fitch gugent, mi antiera vetta, e aveva con quel ci mi aveva concentrato fitch ferm se la lavor e il bec biagia se bler hobbies da speres ci vesse allora sa via dir va ossa tip top ossa ast tot quels hobbies ci specien sin te iva bagia difficultats da dir in pensione a tutegna vai a malegro sin la pensione io faccio durante la mia vita professionale che il ci sapeva fare e che il basta era.
0: Si vede due sonze però tutto oltre e le pensionò e da quel time la sang discorre a il profilo avanti però puspe musica gli altri niente di Diabolix i pensi che è forse donna
1: e a che le dedici alla mia cera donna alla Manuela Geber e era in ricordiancia vedi il time da militerci da sceva fare insieme con Poinzer la Nagedegna Bassa dalla Valmusteir.

0: In uns ist an der Davoser Part die Profil aus von Hermann Leim, wir verschangst die Arch der Lanciata der nostra Mission First Gentleman Albula Alvra, el o Marido, bechang Schidadei, la futura Presidente Comunale Manuela Gebert, den Spodek, elle in Pension, die Madame meint, er ist Marido.
1: Antil Madame, ja.
0: Antil Madame,
1: ja. Ja, ja. Schon avanda der ihren Pension.
0: Aber den Spodek, Marido tart.
1: Quelli in spodeir sind Mareida per la villa detna da 60 Antillon cin reiva 65 allora poi andeir in Iva Maredo mechta tart
0: e davant mai ma sto Maredo dann scusi so perché insomma Maredo con 65 Jones in spodeir domandar perché sono avanti ben Maredo.
1: Chi era già avanti, io avevo già relazioni durante la mia vita. Chi era mai stato in una decisione da me, ci avesse detto, io vorrei dire. Gli ho pensato. Alla fine finale, anche le relazioni erano da parte. E la davosa relazione so, con Manuela Gebert, che la ho tenia a nos vagna ans decidia da maridar da dir che la veia da amprovar da continuar la vita comunabla manch
0: e che ne risca
1: che le sto in forza la mia migliore decisione della mia vita franca della vita privata e isun fitch vantirai vola le decisioni è stata una decisione del cor.
0: E in questo caso, il discorso che si prende la faccia di Maida, c'è un re che si faccia, è un marito che è stato del scuro in un nuovo sentimento, naturalmente.
1: Che è un nuovo sentimento? Con che Eva c'era avanti, beh, marito, beh, ci fis lipo, ma aveva mai già quel cliché. Da sorpilir la responsabilità proprio in per in da essere capo il benestar da di un'altra persona ci è fiche attaccata a me a ci è fiche c'era ci dominesce il mio score a quelli in incumbenza ci è enorme andricionta quelli andricesce alla vetta per un factor X.
0: E maridar è ir grande simbolica. Essere insieme con questo ci blir sonst e insieme, però se fa il pass di maridar ufficiale è ir fitch grande simbolica verso la persona.
1: Ja, ja. Le in in
0: commitment.
1: In commitment da gidar legna l'outer, da d'essere co lemper l'outer, da procurare o da amprovare da procurare mince de per il benestar per il miglior da tutti i due.
0: Non si scrive da vostro benestar, il benestar da Hermann Leim, pensionò si va da due sons, se in te da pensionò, e lo dice lanciata, per la libertà, per farci in sless, avrei da c'è due punti fissi, ci è passato il ritmo in blir time, che io sa, prossimo mancela. Ciaccia ci anceva e di pascir, che c'è dus poles ci domination la vita sciong di Hermann Leim.
1: E che c'è una figa grande importanza per me era da piccola in sé, gli essere ora in la natura, se cresce se in una vishnanca scu alvani o scu in un'altra vishnanca se ir, co anturn, allora gli essere in la natura, gli essere con gli occhi la natura, in se c'è fiche essenziale e che gli erste per me uscia che il vai a mantenere durante tras il time ossa scu pensionò vai a proprio savia ir compensare va che gli er faccia piantiva manch da compensare che c'è ni un po alla curta o c'è ni alla curta durante il time del lavoro e vin fitch gugent a pascher che il faccia si va da sedis al ci veiva sedis ons avant de Stevens Bechank, che schon in se ci ci estimesh enorm. Lesser oren dalla natura e si le si va bagni allora portare ciò in se ci in pesci gusta allora ers il plat.
0: Allora in ci cucina il pesce, da giobler per cedersi ci porna c'ha il pesce per cucina invece non forma gente il pesce.
1: I cucina per fin mezzo il pesce, a maglia il mezzo. Insieme con la donna qui a ciò and vi danza angaint in se ci. Che gli per me sono scegliere che gli durante il also il pascher e la ciaccia e ci vin per bulis che gli per me in se ci ci è fic importante. Ci i fece diver dalla natura, ma i consumesse che gli
0: tu sei in sosa il profilo della pace spontanea, non ci l'hanno discorso tra vise e traversi, per esempio una paletta da ciavazzinze, perché la gente sa che ci viene spontanea, da mai c'è la stessa scelta tra polpa ni salami.
1: Polpa.
0: Cerf ni pesce.
1: Pesce.
0: Segantini ni Giacometti.
1: Segantini.
0: Auto ni tren.
1: Auto.
0: Mar, montagna ni Marcea.
1: Montagna.
0: Berna ni Alvagni.
1: Alvagni.
0: Sapendo io mangio Berna perché la donna ho già in bureau d'avvocatura anche a Berna. E penso che Berna c'è davanti ai vostri genere da secondo da ciò.
1: Io sono... Qui e lo sono a Berna, ma invece ci sono un arco che in da ciò.
0: E cosa faccio lanciata della costruzione, del dascio terminare la costruzione, Cartagia e in de sci.
1: Sono la saira contente e stankel.
0: Senza che il voglio invece.
1: Carezia.
0: Il più bel momento mi vede a Fienosa e sto.
1: Il de da maridare.
0: Questo è il profilo con Hermann Leim, grazie per la invista e da musarda ple dil profil ani il profil dat RTR

0: las novitats de RTR.
1: La sessione de Vust al Cusel Grone è storia. Us vem festival Savognin il pliaut Grigion de l'Autron Fabio Luzio. E gli Stati Uniti surpigliano la controlla sur 20% delle riserve di dieli della Venezuela. Qua in dus il tema sotto le 10, al microfono è Urs Müller. Bienvenuti. La prima sessione della nuova legislatura del Cusel Grone è a fin. Durante questa sessione, in 44 nuove deputate e deputati venivano ramentati. Era la nuova consigliera governativa Valerie Favre-Acola e veniva ramentata. Spero qua in deputate e deputati organizzati per le prossime 4 anni con eleggere le commissioni. Plin avant anels liquida du monde se di convenzes. In dals punts culminanze sta l'elezion dal nov president al Cusel Gron, il liberaldemocrat Fabio Luzio dal Circul de Sursees e per il proximo il pliaut Grischun. Sco vicepresidente vini elegi Kevin Brunolt dal Center. Il Cusel Gron e usse rendi a Savognin per festivar ses nov president. La notte passata è brigiana in Resgia d'Ursville, nel Cantun Luzerna. Persone sono assai imbecini desplessate, qua ha cominciato la polizia cantunale. Radunt 130 pompieri sono stati in azione per combattere le flamme. La bunura ha energizzato controllo all'incendio gron. Da cocchia brigiana in Resgia neanche becce inconoscente. Gli Stati Uniti surpigliano la controlla da passa 65 miliardi di barrel yearly dalla Venezuela, qua ha cominciato il presidente americano in sia piattaforma online. Sia regenza sia essa convenita con il paese sudamericano. La regenza venezuelana ha intanto confermato questa convenia. Tenor Donald Trump sa dubbleggia con quale le riserve di yearly degli Stati Uniti. L'annuncio succede 9 mai, mentre l'armata americana ha rapinato e cupiciato l'anterior presidente Nicolas Maduro e messo il davanti a Cira, New York, per via del terrorismo da drogas.
2: La meteo.
1: Oggi si dice sulle live nel decorso sul mesi dati in pernivels, i resti in tansic. La temperatura massimale è tra 20 gradi in legni di nota, 23 gradi in surselva e 25 gradi in la regione de Quira.
2: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne strada Quira Sit e la Pundre Hanau, prima avanti tra via Mala e Ziran. Quai per via da Mimia Blair Traffic. Il pass di Umbraile sarà fino a 20 mesi alle 4 per via del bike marathon del Park Nazionale. E l'entire in Gidina Bassa e l'entire di da Quintar con impedimenti da traffic per via di questa occorrenza. Ed nella Val Calanca resta la via tra Termolina ed Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Oggi avrò per risolvere porridge con banane e mel. La findemda dalla più grande corsa da mountain bike in Svizzera, il bike marathon intorno al Park Nazionale. Da lunga ischens Pushbell Life ai lì. Al microfono Sergio Guecch, gioisce una bella findemda.
5: La stat al radio.

0: Anja, tot bun a vos autres civets anniversari ots. Avant ci savets regalar il coupegn da RTR dat il novitats della pigronda cursa da mountain bike in Svizzera, il bike marathon anturn il Park Nazionale. Che da mela 700 corridors e corridors hanno lanciato a segna dalle 5 corse, la partenza dalla più lunga corsa sur 141 km è stata ozzan domani in carta passò le 7. D'antante en elas ed elsa da lunga da quel da 3 ore si inviati domanda a Roman Dobler a scuola scuola e l'or.
1: Ma sfavorit questo sun da Vaumwart pro la corsa lunga la Valadre, quella da 141 km, la suni a Somans al main sulla tezza del Livigno, vuol dire da circa 70 km alla il Urs Huber, ci ha mai questa corsa fino alla sun plaza 3. Martin Fanger è passato prima pro quel punto da 70 km avant Felix Steli, Urs Huber al vittor de 10 ades dal bike marathon del Park Nazionale è spal moment terzo con un minuto retard, però non sa in tots all'apoca Peter Mobler i resten da dire 70 km si va via Alp Pisella allora al pas da Cagema e l'ora pürsa poi ira val dall'Engiadina e offina scuola in Tilbet, però le donne si ser la favorita davant ora Anna Weinbier, quell'amo var 20 minuti finché all'esa Livigno, quella maina avant Cristina Nisi dall'Italia e l'indigena Alessia Nai Erella, una svizzera. L'ora c'è una città in svelte sulla quarsa Iaura, quella spartita erla, 7 in quart a Foldera, 107 km alla e la Tinetta Tanai pro la zona su in piazza Duaipel moment con un retard da 6 minuti sulla più svelte su un Elodie Piton pros Omens e Kevin Pellegrini dall'Italia davant ora e al melder indigen pel moment su in plaza 7 Sascha de Plazas da Musté. I scenuciutessen l'ora mola quarsa i quest spettaini alle 10 metz in pac moments di mena da 70 km quella quarsa alla maina l'indigen prosomens Mick Willi un juon ciclist da Saide Jones ci fa parte per la prima ada quest'on al bike marathon del Park Nazionale e l'es al più svelti ed el spettaini in circa 20 minuti a qui a scuol pro les lungas alla sono sfavorits davant ora e pro quelle sono papri quartas sono sfavorits as più svelts as indigens sul podest e la prima vittoria indigene potranno festeggiare in circa 20 minuti curcia Mick Willi da scuol riva sco victor dalla quarsa da 70 km
0: tanta pel moment Roman Dobler s'annuncia pitart puspè Puls del Sport.

0: RTR con la musica da Lovebox, Sondails, Vanchanov, da Vost, si gosta, anche bagn or da Fornell, la turta d'anniversari, si ischas am vidos, oz, Ivagna, schonen eda survenia, gratulazions, pigli anniversari da Curantons, da Andrea Fri a Segnes. Arnos Gier a Trimbach, complanescia il 60 valde da nascenscia, e Ivagna, dus jubilars, oz, da Zatantons, Peter Jemmi a Castrisch e Maria Panir a Sagogne. Las gratulazions scuadegna ant il nos programma da radio a partir dallas 12 a mesa.
1: La copina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Eroz, Schilez, 0800 20 25 30 telefonare ant il studio e regalare un vos nome il cupenda RTR 0800 20 25 30 e in saciccio ozzi il zonz posa allegrar. Lasciate avere con telefonare ant il studio 0800 20 25 30.

0: Bels moment der RTR-Regelar bei uns in der Coupagne d'Anniversari verscheint ihr Otze Gugenta il Telefon in der Auditore da Vignogne. Bundé Elisabeth de Rungs.
1: Je, bien je.
0: A chi lässes gratular?
1: Je lässes gratular ad Sunte Kolonberg de Lumbrein. Sin sinsia tonta trais Avalon, all'estim già della tutto bien, principale buona sanadar. A tutto bien bene volto.
0: Ella anche bagna una gamba assunta a Colemberg?
1: Sì, ben bene.
0: Ed ella ne roda veir oz probabil la cia plagna. C'è managez?
1: Sì, bene. Alla scuola di, sì.
0: Per festivare in compagnia gli anniversari da 73 anni da Assunta Kolonberg, era nous procurania per un scenghetto d'anniversari per matagna a vos nom, Elisabeth de Rungs, il cupegna da RTR a Assunta.
1: Io un grazie alla vostra figlia.
0: Bella fin dem da Saleitz a Villon.
1: Adi e grazie a tutti.
2: La cupina.
3: Presentato il buon angiadino a scuola. Il bogn con agua minerala. Bogn engiadina.ch

0: accompagnia anna 6 minutas eilas dija mesa in poin pitard ci usito.
1: C'è Chausses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Er la feindenda vez la chance da angivinar la ciosa e gudanier entil jackpot. En oz bonzen la valetta da 60 francs. Coenils ciavazins ci da scriven la ciosa.
3: La ciosa è concepida per inaltra ciosa. La ciosa protegia. La ciosa ha una funzione specifica.
0: C'è pudess che gli esseri savezza gugentan pruarda angivinar e gudanier bonzen la valetta da 60 francs. La ciosa è concepida per un'altra ciosa, la ciosa protegia, la ciosa ha una funzione specifica. Ci ho una buona idea, 0800 25 30 per lanciare quella ronda da quiz ciosas. La ciosa è concepida per un'altra ciosa, la ciosa protegia, la ciosa ha una funzione specifica. Ci les schon proponer un'idea da guadagnier datiglia oz bonzan la valetta da 60 francs 0800 25 30 RTR ciosas. I vez la chance da guadagnier bonzan la valetta da 60 francs imelda.
4: La spanga da dents.
0: La spanga da dents. È concepita per un'altra cosa. Proteggia o è una funzione specifica la spanga da dents, ne ve?
4: Ne.
0: Cercianza bec.
4: Buc.
0: Gugenda no treda, bella fendemda, imelda dus.
4: Bien, grazie, ciao.
0: Proposta numero dus, RTR ciosas.
5: Bien, signor Grecca, Silvia De Rung.
0: Buondì, Silvia De Rung, c'è una jazz voce, c'è potes essere la ciosa ci cercianni?
5: Deve essere quel ciurmetto che si mette sul contial, che si taglia bocca.
0: Il ciurmetto piglia con te, c'è un taglia bec, è concepita per un'altra ciosa, proteggia, o una funzione specifica. I tangia becianc per guadagnare il jackpot. I vas do gentel. Pruare avanti.
5: Sì, top. Grazie.
0: Bella fendemda, grazie della partecipazione. Ucei ha dato il ben avanti la chance da guadagnare bonzen la valetta da 60 francs. C'è potes essere la ciosa ci cercagna proposta numero 3. RTR ciosas.
6: Sì, buon dì.
0: Anita parli al telefono.
6: Ah, è per sì.
0: L'auditora la più prominente da scuola. Sigarteggia da angivinare la ciosa. C'è cercianza?
6: Pensavo gli ears.
0: Ficcio simple gli ears.
6: Sì, sì, per proteggere dalla della polvere o del sole, della pioggia.
0: Ilz Spivels, Ilz Iliers, Cercianza, Erbec, Anita Parli.
6: Lo stupcienne in avanti, no?
0: Fic, gugent, bella findem da Saleizza Scuol.
6: Belle findem, ciao.
0: Anca dus, chance zoz, vez da poder gudanier, kelz bons, ciproa, 0-125-30, RTR Ciosas, proposta numero 4.
7: Je, bien dica, we vencin, de suoi.
0: Dona vencin.
7: E ho un po' qualcuno si girato.
0: Fic simple il term si aranza, si gertada.
7: Si gertada? Si na in don.
0: A mincia cas.
7: Yeah.
0: È la si gerada, la si aranza, la ciosa ci cercagni. Erbec.
7: E book.
0: Grazie della partecipazione.
7: Grazie.
0: Bella fendenda.
7: Camion
0: tadia. Schilez anc ena chance osa 0-800-25-30 e schilò jessa la chance terkella scatter propostas ed ei grazie fitch per la runda da dots dagna tirsen bon adis francs ed uscheia Savez giuir dumang per bons en la valeta da 70 francs.
1: Che chauses.
2: Presentada Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch

0: RTR i de Vangela Sender, Schiz, Allegra, Schonnes in Casta Seira.
1: Il Gelender.
0: Idee la fin dem da il Bike Marathon Park National Trantaroter Konzerts questa sera dalla Rümli Gang Musica Popolare Indigena e dalla Stubata Gang Niro per Franca Marciarenza c'è questa sera in la Halla Gurlaina a Schuol. Restagn gista in la Nagiadegna in cerca del plet preferia oz ant il Museum Stamparia Strada a partir dallas treis oz si o mazde a Schuol. Fondazione Nairs, il nome questa sera bar e film Where the Wind Comes From, che l'evenimento c'era a partire dalle 7 mesi a Schuol Fondazione Nairs. A Zuz vignera Gurdò agli artisti da renom Jacques Guidon e date una occurrenza da solte teatro con nome Hinterbergen dalla partita en Astrid Alexandre e Ivo Berch, Rika Lesser e Bonnie Pascas questa sera anten la Cesa Gregori a Zuz alas Oc. Anna Zurselva a Trun e Iroz Puspeil Festival dappertut dedicia a Zarli Cariget, Nova creazioni e omagis entro la casa Carigette Conturn a partire dalle Endes fino a questa sera alle 10. A Zurawa è oggi festa da Vishnanka, la Unione de Giovantetna Zurawa organizza la cinquiavla edizione da quella festa a Tersnaus questa sera ir con concerto da Ciadafeu a una tenda da festa, la Unione de Giovantetna Zalegra da vostre visite, la festa a Tersnaus anceva alle 12. Il Museum Regional Zurselva a Lyon è culissa dalla produzione Madame Montucci con Angela Kohlenberg e David Flepp. La presentazione da questa sera è alle 5. A Lumbrain, Casa d'Angel, savezza essere dalla partita alla performance Bim Bam con Pascal Lampard, tot che gli appartiene dalla Scatter Oz Sio Mazde. Occurrenzas alla bassa festa da stat oz a Berna, la festa da stat dalla Union in Schunters Romans a Berna, star da compagnia za divertir, grillar e bleroter, oz si o mazde a partir dalla streis, finian questa sera alla dish. E Romans e Romans ladins, zanto pancala findem da an la Romandi, era per s'incontrar, per avere insieme in bel time tot quelli che la fidem da una svizzera franzosa. Tant calendar paroz informazioni per le occurrenze en siva manger publiceidas sen la plataforma online calendar.ch.
2: Il calendar.

0: Scufaccia per la fin d'emda Coldplay, Hymn for the Weekend. Anna 12 minutes e las endes.
1: RTR Impuls.
0: Con Linart Candreia Daviadi enten la Nagiadegna, ozzera quinta el dalla ruina da Chanuf a Ramos.
2: Castis racintan savenzi storges pa camparnevlas da tempi passati. La ruina Chanuf, all'entrada della Val Sinestra a Ramos, evocescia enten mela du monda. Existe forza in adeccia sur il castì Chanuf. Tornò a ciò, vai a consultò il dus toms da Arnold Büchli, col titel Sagen aus Grabünden, e catò la deccia col titel Der letzte Ritter von Remus. Il Davos Cavalier del castì Chanuf aveva enamor zu Pada enten la Val d'Assa. Alla donna del cavalier eneida ad Ureglia, ci la scontrada svegen lì enten in una grotta. In bel dì è ella sua andata da Dascous, il sesom e spicie giù il moment, noi ci dus innamoros facevan gist l'amor. Ella è s'avvicinata al per senza far la minima ramor e taglia giù in zicca'l ciavels alla concurrenta. In per dei spitart o ella mussò il ciavels a sesom senza commentari. Letz esa turpagia tal manch ce lo terminò la fera per adegna. Però quel castì da Chanuf e gli angal pleia an giù.
1: Impuls.

0: Da ana 30 minutas ella sende già Saunina, c'è la festa per nuov president del Consell Grand Fabio Luzio.
1: Ho proprio un grande progetto di poter rappresentare per spela la nostra val, che è proprio una fitch grande.
0: A Ternous voglia sive le novità per la domanda per c'è mai da nozzandesci bleras personas lor profession e scu ins cata sia acna veia. La Marella pitarta in il nostro programma da radio ter Angela Hendry. Agli microfone sto Sergio Guecio, faccio piacere da poter ricevere quella sonda. Insieme con voi altri, già vi sveniamo avanti una bella fin d'emda con tutto quel che ci viene anche.

0: Las novitats ter RTR.
1: La sessione di Vustel Cosel Gronne è in storia. Usfem Festival Sabonin il pliaut Crijun dell'Auteron, Fabio Luzio. E nel Himalaya s'augmenta il numero di un frende sin passa 600. Le lavori del salvamento restano difficili. Qua in due sistemi sozzo le sindici. Al microfono Urs Müller.

0: Bonin. La notte passata i brigiani in arresto di Dursville nel centun Lucerna, persone senza imbecini desplessate, quai ha comunicato la polizia centunala. Redond 130 pompieri sono stati in azione per combattere le flammes. La bunura ha esercitato controllo il gran incendio. Da cui gli brigiani in arresto neanche becce inconoscenti. Sente l'inundazione nell'Himalaya cresce il dombo d'un frendes e nel Nepal vin avant. In tanza in venite scattades le sbarres de brumen 620 persone nel Nepal. Vitiers vignan set un frendes nel Tibet. Quai han comunicat las autoritats. In l'entir territorio de catastrofe saian passe 2.500 persone sparides, trant quellas turists all'exterior. Finus ai artigiades salvar passa 4.400 persunas. Masses da lita enormes ed ulteriura plievgia engrevgescian dentantles lavurs salvamen.
1: La meteo.
0: Ozzesi det sulle liv in decurso su entremesi dat in cinz nivels. I resti dentantzic. La temperatura maximale tranter 20 grazie in legne di nota, 23 gradi in Surselva e 25 gradi in la regione de Quera.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne strante Quera Sit e la Pundri Hanau, quai per via da Memia Blair traffic, ieri quintar con redonti in quart'ora da pli tempte viadi. Colonne dati ersi nel traiect tranter via Mala e Ziran. Il pass d'Umbraile sarà fino a 20 mesi alla squadra per via del bike marathon del Parc Nazionale. L'entira in Gidina Bassa e l'entira di da quintar con impedimenti traffic per via di questa occorrenza. Ed in Val Calanca resta la via tra Antermoline ed Arvigo serrata per via da Boves.
2: Quai entstata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch. RTR La Marella.
3: Anciata uest on melis juvenils enciet ein Svizra lurem prendisadi. Dentaun conservent se quel cas cins resta til en premi streng toca til a pensiun. Quai è ple a ple de rar el cas, di Corina Denuder cusaledra de profession.
4: Il monte lavoro che le smide svelte e nus constatant che le impiegose e le impiegedes müden de pülle Plätze de lavoro de la profession.
3: Chieden us ebbe schon staus in quella situazion, che les domandaus, schalacina profession è proprio la dreccia. Ne si fos forza tutine meglio de faine midada. Sedje qua in forma de scolazion, ne forza del tutto facce ce autor. Las vias til la profession del siemi en differentes. Certins on schon un flau ella til en primem prova, Autors, miden mi streng, magari si zon, pleres jedes.
4: La giusta via è l'individuela e na in mince cas es la via directa possibile o er la meldra.
3: Mo, contes vias drovi lu propi, tocan ce mincina a mincindenus o anflau sia profession. Alla Marella de Dots raccuentan quattro persone de lur vies tot differentes, de las storches, del via mainz, alla cerca del drec mistrin. Al microfon, Zell'Angela Hendri, cio ebbe de l'uvrausch cum primsco moderatura ne giornalista.

0: L'Amarella.
1: Miradura, scolast, cusanier ni forse tutina laboranta de chemia, la domanda suenta la dreccia profession facenta, a quei certins e certines adina puspei durant la vita. La scelta è gronda, las vies possibles paren infinites. Copo mai decider ce chins volen prender? Cica sabovina von, an cui resavenza git tir in cusajader nina cusajader de profession, sco Corina Denuder.
2: In postuit persoanes più giovnes vengen ad una ciò con la domanda se aveva la via giusta della profession. E els più pocs imprenden ozindi un mister e resten in quel durante tutta la vita de profession.
1: La Marella de Dotz se facente con la domanda «Contas sviades trovi lu propi, antocan quinsanfla la dreccia via professionala, sia via». Adieu, sonora Pfister, pica vus de gles l'emissione.

0: En flala dreccia via professionala, con quella sfida vegni nus confrontai già baul. In che sente quei gi per gi è Patrick Barros Sousa. Sco scolast primar della ciuna si savla classe, vesi el che quei sei gi già per parte in tema in quella via dicna. Ad era da monda, fa in imprendissadi ni fa scola vinavon, i studi già pitart ni bo.
1: Depends, questa è la domanda centrale per un momento. Ed è questo qui. Minchun vuole essere per un studio, se vuole essere avere minchun un bachelor o un master, ed è questo enorme.
0: Che quei stoppi d'anton può essere la via, principalmente può gestire vendere l'anciata, per jetz seggi el sets in bien exempel. Scoglium de trentons, Patrick Barros Sousa ha raccontato a me con un suri cordial durante la visita al studio. Ella in prim fagin imprendisadi sco elettricis de montage, a luan in segund sco elettroinstallatur. Quai su enter vi visitau la scola reala. A su enter quai si uvina von?
1: Sì, ma era una buona storia, in se. Raso, non se va proprio ce vola a fer. Per me era però clear ce vola a restare entro il mondo dell'elettricità. Sono loro decisi di dir gio cuira, insieme con due altri colleghi, e fer la matura. Ed è loro fatto la matura tecnica. Hast die technische Berufsmatura und la debba do magari schwelt ja okay quist man steht Techniks und ihre für das schon Studi Technik ja könnt weint das eine grande Challenge und er pers ein paar la voglia stelle dir parallel war wieder che fer ger con i feins con giover bala p er schlöb ger roba ja pudaf ad una der cho biller part per exempel Sommercamp oder ger obas ja che jumps ja war ger feins. La debba doccia ed è schon un gran corpo, il si fein, se c'è quasi un stemma, magari, da spera. Ed si è vestito già, magari, l'unge di scuola, noto come i genitori, su ne loro ne sono l'idea di fare la scuola 8 di pedagogia.
0: Voi avete dichiarato che è stato in processo che si è sviluppato, che voi avete tenuto in idea, no, forse è tutto in un buco che ho letto il fai, ho letto fatto c'è altro. Hai dato sia il momento, quei giù che usai decidere, non è quei proprio stausci in processo per lui?
1: Ed era un processo era un po' divertente. Se c'è una volta fare qualcosa tecnica, era per me clear, con cui c'è giocato bella pe, era per me clear, c'è forse qualcosa nel mondo del sport, e faccio che c'è in sport. Allora era un po' mackling, un po' l'idea, e non era proprio c'è sgiur che volesse fare. E loro proprio da un dia l'otter am dea semplicemente annunciò una volta per i requisiti di informazione alla scuola 8 di pedagogia e là alla sera era clear che volessi fare.
0: Il momento decisivo per se mi strendi il siemi. Se un momento decisivo. A quel vuole scolare della scuola bilingua queera che se as scolars si as scolares agen. Paul Nittart.
1: Con cui c'è port già in abuso da mansters, differenze mansters c'è da fatto, non deve lavorare a scuola elettrica, in quel tempo per lavorare a altra roba. Poi se il museo a scuola che ci guarda ora il mondo del lavoro. Ed arriva, e tu ne forse un po' tutt, però arriva un po' di influenzare, giusto la 5-6 la classe scolare, se dir dirti, tu sei lavorare a bank online, perché volessi tu se fare qualcosa altro? Più cool è, in un certo tempo se non è scolare, c'è va a fare una volta a scuola, e quello è niente di signor Barros, el va a ragione. Siamo una meccanica d'autos ed è faccio che gente.
0: Patrick Barros Sousa setz ha un vast campo di interesse. El dat bugen bella peiti al club de Panaduz, lavora bugen insieme con i fons, va bugen s'inviati. Et el fotografesce e bugen.
1: Er questo c'è sempre una storia. Ed è tutto niente un po' step by step. Va già un po' in famiglia, il bab, il tat, eccetera. Ci danno una fascinosa della fotografia e noi avevamo già una camera con noi. Ed allora è questo tempo di corona. Ed è der, o tra su, ma c'è un tipo che deve un po' c'è terrore. C'è fece davanti a lungo rus. E sono mi obgersi per montagne, allora ero soletto. Ed mince volte c'è der che si pensava, wow. Quel fisso è una bella fotografia. E loro dei cominciò con una camera, poi loro con una drone. E di era proprio in learning by doing. E questo sviluppò un grande hobby, una passione. E semplicemente potrei tenere fermo questi momenti, che era per me un highlight. E da questo sviluppò il mondo della fotografia per me. Per momenti, è quando quanto era un po' professionale.
0: Per se vi unì, omis dus projekts de cor, reducesce Patrick Barros Sousa seu pensum en scola. Jum che cresceu sia schlarigna, anceva fotografà a filmada speras professionalmein. Festivals, nozes, portrets, occurrenzas de sport ni e animals. Il fotograf lavura sur sa sets e decida che vigna von sia camera. De famo in il auter pli, pia mo da scola ni mo fotografà, quei saves il giuven ingedinés bo mettere von, sco el tradesce mi.
1: Asso quei il mix de semi. Ed è d'una dit, o c'è d'vaint pilot, o c'è d'vaint palapeis professionel, o c'è d'vaint qualcosa che faccio con gente. Ed è faccio se qualcosa finisce con gente.
0: Vez lo ezzo qui ne gaggio dubbi, scusa, dici, ah, è quest'aula dreccia via?
1: Me, asso, e guarda ozze in cina vos, e dici, a mia mia, mia mamma, mia babbi, dici, mi c'è votta, questo è il più cool che c'è d'epo di affair. Una delle più cool decisions, ed è fesco e da l'undercione.

0: Adina, che vigess e un'ina gala midada professionale, vai a osciau visita a casa. Seraina giovanoli, 36 ons, stata sciamf, mumma de duse fons, in ceun, adella a tutses mistrins, zut in tec.
1: Hai, questo è un special, hai. E scuta per tutto, questo è buon, questo è un po' da mai buon, hai. Aber, io vop fitch bein. Ed è salt. Es gut si fans fin kurt avanchels clients venien oder er gut avanchel nel kurs e zieves tol kurs i dai nu solure minche tan chi aber na düne was mo una grande posa
0: con clients manager Serena Giovanoli sia clientella che ventirel el studio de coiffeur che jai alla fin dil sulle gest per la stiva della famiglia giuffna a sella chonche de kurs. Lu manegia il curs de fitness che la dat sco in struttura scolada, mince mai il margi sera. Trenament con cintas, ni per tudest, schlingen training. Sis de quales cintas penden vit traves e la stanza sud il tec, drizzada en sco in pin studio de fitness. Qua fesa ad in struttura de fitness, sis duas professions, speri esser mumma, en la passion de Serena Giovanoli.
1: Also ich gucke Coiffeurs, ein Pläger, ein müder Mind, ist besser kreativ, ist so bells Diskurs guls Clients, kein Pläger fitch Bein. Il Fitness, das ist halt so mein Hobby, und was ein Posi fährst, kommt man stehr, und das ist halt schon fitch bell. Und er lässt la Wurre gula Lied, ist bo motivieren, kein Pläger fitch Bein.
0: L'Uvracula Jeut, quei mancava non ademene la donna de 36 ans durant seu un primo apprendissadi suente la scuola superiura.
1: Das eva un po' difficultets con saiders, c'è taf che vaira bota sa vaira c'è c'è voles, e mia vaccin es faliniam, e l'ora po' davide ste da d'una ira lavorer, e plegiava bain, e ne l'ora clapò la plaza alla punt, e hai, da l'ora fat faliniam.
0: L'uvraculs meuns, creans i cei od in toglen, esser creativa, la lavur de scrinaria agi plegiu, mo in a segunda ga fagessi ela buil medem imprendissadi se la studegi usse na vos. Il medem past anton il segund imprendissadi de coiffeusa, letz fagessi ela ad dina puspe. Esci segi busta o simple de deun in a gancei verter null.
1: Esse va vaifach c'è nu vulaf bifir falin jamma, e l'ura der per me scuclir est es stell für kultur soter hai et war wer el sustend der mia familie que es halt schon erfich important e lura e kratsch nun en enche stib joseph ger einfach fat hai
0: a di trova aber tut in en tick courage co e quei stau in quel moment per vos
1: hai i trova schon courage des schon con quei fesen us aber proprio le paie senche pipich ne scuente giardonedi da faliniam i trovava schon curaci ed ecrai quel curaci novessi gia sche novessi gia il sustenda cesa ed el sai el stava ne dune da vos me e em dit hai che pleje te foque e lura hai usche java quei proprio super
0: vesus x en so coolus rovineu dubis also che vos vese che ter ciao ma e quei schon stau i andrech che weil fatsch quei.
1: Nein, nicht gerade. Per me der auch schon klar, dass es das fair ist.
0: La Mama de Duse Fons agi ossen flaus es mistrins de siemi, sco la gisetza. Mo dein Rezept contas gacken si ci deigi ni stoppi mi da clamada an tocken chi segi lu propi la dreccia jetz sala d'una sportiva ad aviar tabu.
1: E penso che questo è tutto differente. Cioè, e ci do quels ci sono precisi che ci volessero nire. Cioè, e per mia sorte, quella ho detto in prima classe, ce la lessi nire magistra, ed è lessi nire magistra. E hai, ho anche halb pedagoga, ma anche d'una sulle stesse. E per me volava qui einfach usa da più. E penso, lois, sai, minci un po' differente.
0: Forse se domandeis vos è, elegessi a vuota naga a mia professione. Figessi eu de nova main la midema via. Quella domanda vai eu e centau durant mia proxima intervista.

0: Il prossimo protagonista va a visitare la piazza del lavoro. Nigine sviata, strecce sinistra, ma ben la linea diretta che si è chiamata preferita a Elpriu.
1: Io sono Daniel de Plazes de Suroin, 33 anni, lavoro scolenari.
0: A cui già da pigli imprendisadi.
1: Qui mava per un curi in una piazza di imprendisadi, vau fatti differenze fu frignadis. L'uso vignu la decisione al disperto che l'en è il materiale con qualche oles l'uvra. Allora le domande scrinari in di lenari, su interplirs fu frignadis, se lo stau clar che oles fa le lavur de lenari.
0: C'è fascinante vus il pific vid le lavur de lenari?
1: Al pibisco lenari è la variazione delle lavurs. Indi è in un bureau o planisesce in una casa, al di suenter è in svide produzir gli elementi per quella casa, con l'antica casa lo produzire si di montare quella casa, se il baguette, dietro è il pibi momento per chi svese o da tocco chi fa, c'è chi dat.
0: Hai dato in aga il momento che vi svese ciao, ma forse tutti non fate c'è altro.
1: Als Betrag sind schon echt geil, mo quello spert pus besser mit au, din sehr contents, con quin se stava fa minche di.
0: Als chens forse u di in dus de quals Betrag, che ca quei vesse vu esser.
1: Con quei che mo un fe bu gen con machines, le schon stau l'idee de fa stelle direzione din machine di Jones de din excavator, mo io sai che u ves so alti spert lo lung rus, perché i de noch mil meine lo fech monotone lo vuch.
0: Per Daniel De Plazza è la professione del siemi quella con massa variazione e nigina leungurialla. Ascia è quaie durante il tempo libero. Un giovane che porta una capeccia con pala si muove bugen. El va con schis, a buldra, ni a viaggia. A cegi Daniel De Plazza è persone che maneggian mo in imprendisadi. Nah, quai va toch popliozzi il gi.
1: Io capesco quella vista. Hozel di ans Schibia voies a possibile dats per la vetta che sa fa decidere con 15 giorni che si fa als prossims giungontons e buschi sempel. Da jetz a nos au capi minchin che fa in zekon ni a in tirz imprendisadi.
0: El set se gi zwar adina stas lenari de pisse imprendisadi, ma il leog de lavur agie el midau den terren. In prima l'anquart, Lu e Jappezell a suenter a Rebius, nu che lei anussa. Ad eschel agi inflau si professiun già ne vend lanciata, detti per el insumma bu moqua la via, requinti de surein durant caltai a tier in alsa. Mo zicei stoppi propi esser.
1: Al plige et un armiu meini al pi important. Jetz cun denes... San straccio bufasci biasco con plige.
0: A cun ils che terligen ad insuri risponde el mia devosa demanda. Se vus vesses una gà quindi gions, a se vesses ancora io, x in imprendisadi, x in escolazion, c'è figesses?
1: Io figes puspe lenari. Io dit se vens, se stves una gà fein imprendisadi, io dios tias bufa lenari, se vesse buccio che figesse.

0: Daniel De Plazes, eis el forse in exception per wie flau seu destin professional schon zu enter la prima storta, già durant die imprendisadi. Ni gecem pa placativ, la profession per la vita dati struspli. C'è manegia Corina De Nuder la cusajadra de profession leutier.
1: Ils Pipots imprenden azindi un mister e resten in quel durant tot la vita de profession. Punto è la possibilità che le sono vaste e la generazione più giovane tira era nuts che le possibilità. E un po' ci un po' da mettere in domanda qualcosa ed era il mio domani a sconfermare col mondo del lavoro attuale. Il mondo del lavoro che le so d'una già mi do e da zin di es mio da lera, il mio domani capito forse un po' più svelte. O vengono realizzos più svelte.
0: Els resultats din report di Uffizi Federal de Statistica del Fenadur mussen il midem malec. Ion Vergau ha circa 1800 persone mi dau plazza. De quei redun 4% en teifer la midem interpresa a tu dels auters an fac la midada en in autra facenta. Ceca croda e en ei, culla veia decna pren il diember de las midadas professionales giu mercantamein. Fertan che redun in ciunavel delle persone de 15 in tocan 39 ans, al mi dau plazza ion 2021, esistauti alle persone de 51 in tocan 64 ans, sullettamen 6%. Gest persone giufnes staten se venze von grandes decisions. Denton è pitar della vita san de mondes ad ina puspe compare. C'è il mio proxim pass? C'è possibile dats vaieu? C'è scolazione drovio per quei ni quei?
1: Il nostro sistema di formazione permeabile sporge le possibilità di firmi da Mainz e la carriera. E al comincio a Mainz è semplicemente importante che il comincio si fa o in una formazione di base professionale o che si fa in una scuola media. È semplicemente importante farsi in quel scelling una volta in primo diploma.
0: A lui stata il G in comprensione con un avoncium contons massa portas aviartas. E Corina De Nuder, che è cusajadra sameden, a bo facmo in via. Avon la cusajazione professionale a ella luvrau bia ons sco pedagoga curativa in scuola primaria ni in scoletta. Avon es ella stata scolastas il scalin primar. Si in primi streng e i bupli automaticamente il de vos, survende cusajazione de profession in una nuova montada. La clientella de Corina De Nuder vien ozilgi pi baul et or differenz motivs.
1: Els vogliono savare un po' ce c'è d'oschlio encia e mettere mince tender in domanda la situazione attuale. In più, aspem appunto ens smidere il interesse durante la eccina carriera o ero il giavust se una nuova sfida. O se un sviluppo professionale si può formare durante il tempo di lavoro. E allora era la work-life balance e con cui avevo tempo libero.
0: Work-life balance è una nozione che sorvegna di una de pli importanza al mondo del lavoro, scuola cusajadra de profession declara vina von.
1: Un mio domenico, il mio domenico più bello da sono già il giavust un po' di più flessibilità per soluzioni individuali o la compatibilità della professione con la famiglia, o era un po' la domanda del senso del lavoro.
0: Il lavoro sta più in prao con la vita privata, a bo contrari, sco quel che il patraccio era forse una von ons. L'autier veni il gran mantun de possibili dati alle differenti rute che mincina a mincina de nus sa i, ma covese è la luo, la dreccia via.
1: La giusta via l'individuale e na in mince cas es la via directa possibile o er la meldra.
0: Se perfeziona mi dà la profession per vini contents ni perché la se comporta cu la vita privata. Quei trova courage. Ed ei bozzi cei per mincina mincina. E la cusajazion de profession deti denton adina puspe surpresas, tradesce Corina De Nuder.
1: Punto un po' che ha capito che la nostra clientela già vive il mio mind completo e in questo tempo percevi una lunga carriera con le sfide che mi chiedono in breccia. In quelle situazioni sono già er stutz oder stutt es per part con kent energia e kent courage ich chelle liet oper part per fer u scheine via completa mein nova con der jo geres schwides e per part er perditas finanzielles.

0: Mes quatter protagonists muossan la diversitat. In am flausia profession de siemi, schon sco juvenil, ed estas fideivels ed ella toccanots. El vule uspo fa ina midada. Auters an perstuevi sviaments per arrival dretsch leuc. A puspe auters en persuadi che l'urvia professionale e un de gicpo scritte alla fin.
1: Nos vains usche coole chances in nos paeis, nos podeins fer usche bger. Se tu non es contente con tia mincia di, con tia manster, fa quel cios outer, prova or. Ed usche cools mansters, cias pa lavorer da lindesci fin venderdi ed avair propi er ne passion vita questa lavur.
0: Ina causa muessen tuttas quattr historias. Ei dat bo la dretsche via professionale, mo ben bia differentes. Contas stortas, contas sveultas, che mincina a mincin de nuns sto fa, per quei dat in igin recept. Esser due in un ademain quella clamada che va a prau con insets e che fa plager, gi per gi. Producente de quella emissione è Anna Serarda Campel stada. La redazione Nora Pfister, che ha e setza già facina ni l'altra storta professionale. A co vesi otir vus?

0: l'Amarella. Nus vainu diuavaun a l'Amarella de Nora Pfister cul tetel Contas Sviedas Professionales Drovi per inflala dretje via. Nora, cotir erter dati bie persunas cionem priu de scolasta on fac cafau, ne mecanis de d'auto, bie mistrens divers avaun ce lu luvra al mond de las medias. E te as mi dau profesiun das încurece la dretje direcțiun. Ze quai stau il motiv de co ce te as elegiu quai tema per la emisiun de dots?
1: Ja, quai ha naturalmen e giugau in rolla cui as unza decidida pil tema, ja sai o dacine experiencia con gref chi sa esser de prender la dreccia decisiun quins e giuvens, ter tut qual as puselva dats chi inzage e. Ma o sai ju, i dat bu in a fallida decisiun. Sviadas en bu ex num ce schliet, ja, ella sanci zon portavi in avontei. Gradosa che bia giovanils han anciat ils imprendisadis lanciato uost, vai eu simple in l'umma sa che vies professionales san esser fegi differentes, a chi dat bomo ina dreccia via, a de bomo ina dreccia profession.
0: Se qual un pau in model cun in datum de scadenza, imprendri in mistregn a restater quel l'antira veta?
1: Scola cusegliadra declamata a gece l'emissiun dati sciona d'ina pi pau che jeut che fa qua iascia, ma io credo il buchi vini in summa bua da el futur persunas che se deciden cun 15-16 per ina profession a staten uter quella. Io credo la mi data è semplemein che omis duas possevla dats san es rotz in success. Ci che eventirei vels la vita duronta e la mi dema clamata grada si ben sconsi ci che la coraggio de s'orientada niv professionalmein.
0: De cos'è quello se mi dau? De co mi den persona sozzel de plesevens lur clamada ciao ne vaun ciun contons?
1: Avon ciun contons eri biapi usitau cins steva suenti imprendisadi nil studi el medem menagi ni cins surprendeva forse scizun quel des genituurs, se vense tocan la pensiun. Adoz è questo mi dau fecci, il mondo del lavoro se sviluppesce più spert, i dat massa differentes vias de vignita la medema clamada, novas funcions neschen, abbia interpresas specien calur collaboraturas e lur collaboraturs se scolescien ad ina puspei. Ad eccella varte nelle specie dils luvres a las luvreras semidades, per bias quinte noz boplimo in a paga si gira, mo bene il sen del lavoro, possevla dats de se sviluppa, la flexibilità, la compatibilità della famiglia e la lavur, nie in a buona baloncia de work-life. Se quei va popli a prau con la situazione attuale de viver, lu prende in scagio piccion genei in a midada de plazza, che è un pi baul.
0: Te has arrasdau con quattro persunas, cien idas tot differentes vias, ne vende l'enari cia han flasciom baut sia profession de siemi, tocca ter persunas cia on sapientive main auninieden sciet tot de neif, ne esci zum pleres jedes. Oi dau ein tot quels disquers in moment cia arrasdaus spezial main ein memori de te.
1: Ja dau bia bia la situazions, plen emozions, il tema ege fitch personals, mo ina alu propi ce fau mei, ed au intic de patercia, Patrick Baros Sosa, il scolasto fotograf, le zazza cugec, sinz fa bugenzi cei, lu e quen janc lavur pli. Quei vulgi, cins sto simplemen inflazzi cei, cins fa bugen, a quei gi per gi, a lu anz acmen inflau la lavur del siemi. A quei e credeu acmen sintic il recept, ad in salu simplemen fa mince gi quei cajai a cor, a sinz fa quei, credi eu, lui è in diventerei vel senza acclamata. Io vai l'umes in del mondo, quei è tra me mezza, e io credo che è vera mena scia. Plagevi del lavoro, quei porta lui contentienza, e quei è essere musau tircels treis protagonists che io vai a sciau intervista.
0: Ce prendes te us personal, main con te, se antar ties intervistas e ricercas per quella marella?
1: Che le vie professionali sono diventate sozilgi biapi individuali a chi dà d'acmenianc la dreccia via pli. Mincina da quelle quattro persone apriu tutti in altra via a tutina in tutti arrivai a zleu non che lessen esser, nislmenz per il moment. In qualin amfla si profession de siemi forse schon concedis a resta lo fideivels ni fideivle a quella ad autors droven uncides nie pliras novas enciattes. Per me è sempre confermato che in questo book compria l'accia via professionale con quella degli autors. I dat persone che sanno con 15 ni 16 esatto ciò che vogliono, ad autors drovan da pi temps, rinnan experiences, ni ugegen pi tarda una gaina nova nchatta. Et tut quellas variantes en til tutta fagen urten.
0: Nora, grazie pel discurs. La Marella, de vart la dretje via professionale, se vai vus tatla de tot il tiams sin rtr.ch/cultura.
2: La Marella.

0: Las novitats ter RTR.
1: La sessiun de voix de Cussel Grande a fin o se ven festival a Savonin il pli out grijun Fabio Luzio. En il Himalaya es augmenta il dumbr d'un frenda sim passa 600 il Nepal du monda a dit de specialistes e specialists. Erotz de maun ponins giudair dis sulle livs de maun sa forman lura contessaira nivels de cumulus. Como trais del tema strappin au per vus oz las dodis. Mio nome Olivia Kristen, buonasera. Abicius essas della partida. La prima sessione della nuova legislatura del Cussel Grond è a fin. Durante questa sessione, 44 nuove deputate e deputati venite saramentati. Era la nuova consigliera governativa, Valerie Favre-Acola, e venite saramentata. Sper quai in deputati e deputate organizzati per i prossimi 4 anni con eleggere lor commissions. Plin avanti nel liquida du mondes e di incumbenzas. Indels punct culminanza sta l'elezione del nuovo presidente del Cussel Grond, il liberal-democrat Fabio Luzio del Circul de Sursi.

0: La damaun doain ins desister da strapatsch corporals en il liber, ultra da quai na volan ins bec surchargiar las equipas da salvaments. Comenza ad arder a ir saira en in deposit din a firma da ricicladi a decublon numerus vehicles an pigliafieu. Ed ossa all'exterior. Suenter l'inundazione andeccia en il Himalaya, cresce il dombro d'un frendes en il Nepal vinavant, en tant sein venides cetades las baras da bunomain 620 persunas en il Nepal, vitiers venien 7 frendes en il Tibet, an comunicialas autoritats. Passa 2.500 persunas sein ang sparides, trantre quellas era turists dall'exterior. Fin ossa sae gartegiada salvar passa 4.400 persunas. Entanto il Nepal domanda per agita all'exterior, il ministro dell'exterior ha dice all'agentura de novitats Reuters che ins dovrie specialistas e specialists, per esempio per salvar persunas che inserada sen en tunnels, per reconstruir colliazions de traffic uera per identificar e metter en salv persunas mortas. Per via di un'attacca con drone sin in deposito di munizione da tirs della capitale ucranese Kiev, en morte si sair almeno 27 persone, plirs totsat saien blessats. E ai da grons dons vide l'infrastruttura vigina, per via dell'attacca saien doneggiadas plirs chiasas sco erina chiasa da tempazze persone con in impediment, ha scritto il presidente ucranese Volodymyr Zelensky sin Telegram. En il contorno dell'attacca anins evacua bunomain 400 personas. Las malauras vehementes cun soffels ferms e granella de dir an era la schaffa stitz a Cremona, la città dell'Italia del Nord. Trante rauter e la cuvrida della tor della chiasa cumins balunada parzialmein ed il piz de din dels cluciers del dom de Cremona e donegia. Il dom della città con 17.000 abitantes ed abitants toce trante ils pli marcants edificis de Baselgia del temp medieval en la Lombardia. Tenor indicazioni dels pompiers an ins registra in tot 300 actions en la Lombardia, passa 160 pompiers en stats en action. Per finir ang in a novitat del sport, il triatlet Schweizer Max Studer a guadagna la corsa a Weihai en la China, squai squadialion passa. Questa corsa toce ter la serie del campionato mondial. Il triatlet de Solothurn dovrà 1:41 per sanudar 1,5 km, per ir 38,6 km con il velo e correr 10 km. Per las donnas a guadagna la francesa Cassandre Beugron il triathlon en la China, las due svizzeres Alissa König e Katja Scher en venides indes e dodejavla.
1: La meteo.
0: Pots ponins giudair in didet sulle gli, fil su entremes di sa forman singuls vels de nivels, las temperaturas maximales en la region de Coire tra 24 grads, sen sur selva tra 39-23 ed en lenge di notte tra 20 grads. Era da maunes idet sulle gli, fil su entremes di sa forman singuls nivels de cumulus pligrons, singuls uricis contr saira na ponins bec clauder del tot. En la region de Coire ponins quintar con 26 grads.
1: Vias e traffic.
0: In autostrada 3, da in direzione San Bernardino, dati colonnas, tranter cui rassite la Pont Reichenau, qua è per vide memia blair traffic, e gli è da quintar con un quart d'ora da plitem da viadi. Colonnas dati eras nel traiect tranter via Mala e Ziran. Il traffic stagna era in direzione Cuire, tranter Rotenbrunn nella Pont Reichenau. Il pass dell'Umbraile sarà fino a centremes di las 4 per vedere il bike marathon del Parco Nazionale e l'entira Engiadina Basse si da quintar l'entir di con impediments de traffic per via da questa occurrenza. Ed è in Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrada per via da Bovas.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Aktuell informai kun RTR la sonda al microfonze l'Angela Hendri. Avan in quart centenè o in istoria de successen ciet. L'idea de fa in a cuersa de mountain bike intorno la culissa del Parc Nazional Svizzer è toc noz unica, usce al bike marathon surviviu tot las crisis ed è un noz fech populars. La siata din quart è la partenza de in a de las chun cuersas stada, la cuersa Valader, la cuersa scida di Royala, anies correspondent Roman Dobler romna giau ots, deis rodiau las deis.
3: Pro las lungas, alas unas favorits davon

0: Tora er pro quellas in papri quartas, sun as favorits, as plüschvelts, as indigens, er sül podest. E la prima victoria indigene potrà in festeggiare in circa 20 minuti, curcia Mick Willi de Squal, rivesco victor della quarsa da 70 km.
1: Pia ina victoria indigena pari de vai dau covetiotti alle ultriure squersas, scalinus gestsco proxim.
2: RTR. Mes Radio. Mia lingua.

0: Bruce Springsteen con Hungry Heart. Fiasta de jubileum all'Engiadina, al bike marathon del Parc Nazionale festivesse anniversari de 21 anni. Con Melia Siacin curidres e curiders tende la partida ter ina de las chun differentes quirses. Als emprems en all'arrivada, Roman Dobler e per nous al Liuc, el so coi vezzo.
1: Una prima vittoria indigena ne può festeggiare a Vaumezdikur, c'è Mick Willi da Squall e Srivisco, prima da 70 km da quella quarsa da Livigno, la Livignasca con un nuovo record sul tragetto, può festeggiare sia prima vittoria la dovrà per 70 km 2 ore, 43 minuti 54 secondi. Mick Willi indigena, sai de Jones, un ficiù in corridor, ci desidera per la prima iada sull'et, sco om alla partenza da questo. Quars. Scozzigonte slurani un ulteriore indigene, Patrick Coller de Sameden, e polazes da podest indigenes auni pro las donas, Manuela Pedrana da Levigne a Gudegna, la quarsa sur 70 km, e Letizia Lorez Strimmer da Dardez e Snida Segonda, terza Cristina Buzzetti Moritz.
0: Quai tunas son super, covezioti la quersa royale sur 51 km, intorno al Parc Nacional.
1: Ma alla sun fin da qui as grands favorits da vaunt ora lasta ni dir nutas spetain 241 km via vers in quart da luna pro las donas isi Anna Weinbier da Basilea ela ci agodeniali in passata da modi maniera impressionanta insembl con sia partenaria al Swiss Epic ela es con grand avantage con l'avantage de circa 25 minuti a schamf passata ela es da vaunt ora i prosom dai un combat da unter quel che godenia questa quarsa schon sette jades alla es quai Urs Huber elis vainci jades stata la partenza da questa quarsa del bike marathon dieci jades al godenia dieci jades il stat sul podest col secondo o terz elis pal moment secondi davanti ora Martin Fanger al retard da Urs Huber pal moment 5 minuti, scodit, non spettainas più svelz omens in circa in quart da luna. Anna Weinbier, les donas, quelles dovren per questi 40 km circa 20 minuti da plus.
0: A cei è oz la grande sfida ter quella quersa de jubileum?
1: Ma sco ad un, almeno ne potete dire ben ora c'è un del time dell'ora e stod buoni a plui erdo mezzdin in giadina bassi erdo no, da not per parte mo un pa però più intensiv e c'è es al bleciot una sfida ed es garanti umiz in quest trails in quest tragez però es lui e sco ad un alla grande sfida da river tras senza un accident senza un incap senza ci sa fa guai a sa es aves o c'è il velo ha un problema Schoduna, in proer de morder tras, quelles duas, trais, quater, cinque, seis ures, sun cia traget, ci dis ad una pleba impossibile.
0: Informazioni attuali del bike marathon del Parc Nazionale a scuola di Roman Dobler. Naturalmente il bike marathon è un tema questa sera. RTL, RTL, un puls del sport.

0: Bustat lais RTR, l'actualitat de mezzdì e vegn vergiau las 12. La part ufficiala de la prima sessiun de la nova legislatura e ida fin schon otz en demaun vid las 9, quai per tia deputades e deputai sapen seriander a Savognin, per fa fiasta cun l'urnaiv president Fabio Luzio. Ina fiasta cun apero cu la populaziun, et e ina part ufficiala cun hosps en vidai dati. Per nus de la partida Prisca Bondi, Prisca, noa eis, a cei marcia.
1: Also io sono qua sulla piazza della scuola Grava a Savognin, la fiesta nominatamente tradizionalmente è l'iuc nativ del pleaut Grigion. La parte dei apreus è verdiata, ed els hosps in vidai in serimnai e la sala, noi ci al survegno l'uose e giantà. Abruse è un qua sulla piazza della scuola Grava, semezzo, bonze meises, ad eina massa iaut, c'è non o covid a fa fiesta, sai, di scienza auto forza la musica da vostir, vi covini bersauli giondies, also la fiesta va e vino von occo se la piazza grava ed ebbe e la sala grava culs hosps an vidai.
0: A ci marcia sciocca un tot terina tale fiesta?
1: Also ebbe in parte proprio per in scadin lo se proprio l'idea che le politiche e le politiche sono taupen con la popolazione ci date un po' in brat lo hai da un po' musica schon, con la musica de Saluf Mon Stierva. Ludati è un vinovon center musica con la Gucca Fetter sur Setters e del Cordel con sei gran conte mince mai. Lu ose vengono le cornes de Capricorn surdades al Fabio Luzio. Ludati è quella parte ufficiale per i hosps in vidai con quei giantà. Come per me è personalmente il punto culminante als pleits dels presidents e dels presidentes de fraktion.
0: Cosan pleits esser in punto culminante? Quals sind doch sovens plitost? Shit, ne bedja?
1: Sovens schon, aber quals co ebbe bedja. Co dat als politikers e als politikers tradizionalmen jobbeltec in a lauter, minchina a minchin stove in teme cialvin vit londer. Grat isch in sen canosche halt e quale jaut, seintig sco jen, se quei fich, fich leger. In tic sco se la moiras de ceiver, stoins si magina quei.
0: Schalura, capai vel che te saligres sen quai, Prisca Bondi per nus live de Savognin alla fiesta per Fabio Luzio, che è osso il pleaut grigiun sul Mainz per in on, ad odemena le sessions del Cusel Gron ad rappresenta l'antir grigiun. Ad amount circa da quelle suras udinus lumpau de ple de quella fiesta.
2: RTR. Informativ e divertente.

0: las gratulaciones.
1: Presentar el bon engiadina a school. Il bon con agua minerala. bonengiadina.ch
2: Ce drovi per festival in Binatelezzi. Se dirne de buona compagnia, lo forza in Bientoc Petta, in l'Auter Schengec, ad oggi è un bia laura senza essere meme caliras e uges perfetti. Ascolterei se la torta da cobedina gratulazione via RTR. Io acci scomprim per leggere 4 gratulazioni per 2 giubilares e per 2 giubilars e se altri sciai vos budienza non c'è per gratulare vos cars. Al microfono è l'Angela Hendry. Cordial benvenuti. Andrea Fri de Senjas festive shot su curantavel anniversari per elevai nos rognul sundontes lingias. Cara dona e muma, nos divijaina ti sintiu anniversari de tot cormo il meglier e lain e angrazia per tot il bien che ti fas cu nus. Gaude ots ties visitas e tes cars e che nus sapien ben gleiti gude il temps comunabel en quater. Divijaina ti tiu Fabian cun figlia Melina. Per André Fri vengi vi già una canzone di Dario Hess, a band, Vetta Biala.
3: In

Dario Hess cun Veta Biala, per la giubilara André Fri, che festive shots curontons. A Trimbach cumplenesce Arno Schgier 600 ans. Car Arno, sintiu 600 avel di de nascienza, gratulaina ti cordialmein e divijain surtot buona sanadat, contentienza, clec bia plage en tia clamada e daung bia buonas idees per ties bialas e deliziusas tracias, sco e cun tot il auter che fas e tot il bien pil nief on de veta. Possien tes divijs i en vigur. Fai in bidi, car salit termetten a ti tes verliuns cun familias. A verliuns a familie division pel jubilar Arno Schgier a cajun de siu si santavel la canzun Mensch de Herbert Grönemeyer.

Ina canzuncia procura per Bial Gallina, Matiu cun Buc Camoc, pel jubilar cacciador Peter Iemi, c'è nasciu zots avaun siaton tons. Nos vintre ad vos a gratulazion via formular, e siaton tons festivesce Maria Panier de Sagogn, de della vinge vijau, cara moma, cara Maria. Nos tots gratulaina ti de cor, sintiu siaton tavel, e givijaina ti tot bien, biac lec, denton oravon tot, buna sanadat. Tes cars Pamela e Roman, Luis e Stella, tes ferliuns cun familias. A per fine plagiai della giubilare Maria Panier, che è nascita otze vaunse a tontons, vende vijau la canzone Der hellste Stern, böhmischer Traum de DJ Ötzi.

0: Stefanie Heinzmann kun Unbreakable und Juko alles Gratulations. Die Wovine waren cools buns gewisses Lied, nus mein Surtir Dina Jäger. Allegra!
1: Allegra! Hi, in meja wüsche resten qui es auch, Paranita Jäger, Charanita, Isidore Tia, in meja wüsche tot al bun, e Sanada, tut el rest. Lascia che il niva, scusa che la veni, hai. Noi arriviamo dopo un mese di insalto, da tai, e è una pensata da timbellire al dì con la canzone dei ladini e gli amigos e il flebe di Freundschaft. Tutto il buon ciao, Anita. Fin da voi.
0: Anita Jäger, ausweis dich, elle festivesel sia tonte, sia tavel, e in vigina. Schalura, di viso pletart, in biale sentupada con ella?
1: Ai, grazie
0: a te per il telefono, vi ne vanno in BD.
1: E grazie a voi, Giocoira. E è un bel dì e una bella fin d'evna.
0: Adia.
1: Adia, grazie.
0: A nostro line, es lebe di Freundschaft, di Ladiner und di Amigos.

0: Tussat leiser terles gratulaziuns ie Lina Anus Mainosa a Birsfelden til Aldo Manic. Buonasera.
1: Buonasera Angela. A buonasera a Quera Leon Mustea tot cien calo somai. A per mes gevis van otmo exclusiv main a Leon ter nos amicia Edith Lechti. Ela an conosceu già da pions, nu se va zain miceton a Leon Tirela, a cunciom insieme a cul Valti Lechti, ela sta a denegals de vos main denegais nu sunt tu pai cau a Basel, pe stau ver mai in fece bi, se lauda mai, se teitla Edith, se nu svenin la proxima ga sil grazuna mai la sperzosin zvein peta, a stiers d'un turn, se denus in clom, aber nicht per sovesitata. Aber oggi lassen uns gratulare ti sintiu natalezzi da 74 anni, nos dirigen tot bien, stai sa una tafra, alai se li dà l'autot, alai se li dà l'avanti, dirigen da del tot bien, a tocca in autrega, asco musica, vai o impostau tel Radio Romans, a quera, da lenca the show, quindi biala, canzun, che les che
0: le sciai portai Edith tot bien a per la Edith Lechti de Leon 174 Avel Lenka de Show Aldo Manic. Grazie per il telefono, vi ne vau in Biala fin di amna.
1: E tot bien, leo, ciao insieme.
0: Adiam.

Puslans RTR las gratulaziuns e do disvergiau Lina. Rivasciam preleger ina gratulaziun. Nus gratulains a Gianni Gabriel pel 24avel anniversari. Ciar Gianni, tot il bun per teis 24avel anniversari, cun sandà e fortuna per oz e da duna. Gioda teis di. Ans alla grains de nir su oza far in vive cun tai. Ciers saluts de Cernetz, Valeria e Silvano, cun Moreno e Damiano. Schuss leise gratula via messa di WhatsApp, la numero è 079-200-70-07, ne via telefon 0800-20-21-30. La devosa chance, a schuss mirainus Lucianter, cicce gudogne las entrates del boin de dots.

0: Katrina and the Waves kun Love Shine a Light. Diu kraju aš čau surda. Tot las gratulacions de dot, sušeći nos mirain. Ti ćašte se lagra de las entradas del bon engedina. Ot se kvaj. Peter Jemi de Castrist, che festiveva se si usia tontava l'anniversari, cordiale gratulazione. Con qua es nos alla fin dell'emissione de Dots, als 29.2.2026, al nom della squadra RTR gratulescio cordial main, de totals jubilars e de totals jubilares de Dots, pel moment deciu a dia, es nons lupu spezzera cu l'actualitat. Miu nome è Angela Hendry, che vis duus vinevaun in Balezia Sonda.
1: RTL, les gratulations.
2: Il suente mes di ta RTL. Con sempre verts. Hits. Escouvrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats de RTR.
1: Il Cussel Grand fa festa a Savognin con il pliaut grigiun Fabio Luzio e Daniel Nepal doa in equipas de salvament de l'India e de la China sostegnair ter las lavurs de salvament. Como dus dels temas, oz las duas, mio nome è Olivia Creston. Buonasera. La prima sessione della nuova legislatura del Cussel Grond è a fin durante questa sessione in 44 nuove deputate e deputati venite saramentati. Era la nuova consigliera governativa Valérie Favre-Acola e venite saramentata. Sper qua in deputate e deputati organizzati per il prossimo 4 anni con le leggi lor commissions, plin avanti nel liquidà du mondo e di incumbenze. In del punto culminante sta l'elezione del nuovo presidente del Cussel Grond, il liberal democratico Fabio Luzio del Circul de Sursese per il prossimo anno il pliaut grigiun. Sco vicepresidente veni le di Kevin Brunold del Center. Il Cussel Grond festivescia oz a Savognin, ses nov president. Suenter l'inundazione andecce en il Himalaya e la gita l'exterior arriva en il territorio da catastrofa en il Nepal, in equipa de salvament del paese vicin, l'India, sai arrivada a comunice al ministeri del ministro dell'exterior nepalais. In quinta proxima main con un'ulteriore equipa de salvament della China. Il Nepal aveva domanda a gita tecnic dall'exterior per salvar persunas cancerada zen en tunnels per ricostruir coaliazions de traffic u era per identificare e mettere in salvo persone morte. Intanto, il numero di freddi cresce in buona mente 620, passa 2.500 persone saien anche sparite. Per via di un'attacca con drone, in un deposito di munizioni da tirs della capitale ucraina Kiev, è morte ieri almeno 37 persone, più tutte le persone saien blessate. E è da grandi doni dell'infrastruttura vicina, per via dell'attacca e l'esplosione che ha dato in cui saien doneggiate più le case, sco era in case da tempate persone con un impedimento, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. E nel contorno dalla taccia anins evacua budomain 400 personas. Durante la novità del sport, il campionato mondiale del Remblar ad Amsterdam, la svizzera Claire Geringelli guadagna la medaglia di bronzo in la concorrenza singola della categoria di persone con un impedimento. La Rembladra, che ha 48 anni ed è in la socio con Rodas, è venuta terza da Vos Anna Sheremet dell'Ucraina e Laurence Van de Vier della Belgia. Per la Svizzera è la seconda medaglia al campionato mondiale del

0: Las novitats per RTR.
1: Per vidi ni demonstrazione vec lubida per la Palestina a Basilea e la polizia li ha con un'equipa gronda. E la Svizzera Lisa Baumann ha guadagnato argento nel downhill al campionato mondiale in Italia. Come dus dal tema zots, la strais, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. A Basilea in sredunada sredond 100 persone ad una demonstrazione pro-Palestina, quai malgrà che la polizia centunala aveva comunicato avant, che non possia bec lubir quella. La polizia sta da lieu con un'equipa gronda. Enton las due, il centro mezzdì, sain las sredond 100 persone sredunada nel plaz del teatr, a comunicare l'agentura de novitats chisten SDA, e las sain trant rautr clama Free, Free Palestine. La polizia scomanda una demonstrazione en movimento. Adentan lubi a las personas d'esser sin il plaz del teatr a Basilea. Suenta l'inundazione andecia en il Himalaya e la git dall'exterior arriva en il territorio della catastrofa en il Nepal. In equipa de salvamento del paese vicino, l'India, sai arrivada a comunicare il ministro dell'exterior nepalais. In squinta prossima, ma in con un'ulteriore equipa de salvamento della China. Il Nepal aveva domanda a git tecnic dell'exterior per salvar persone che inserades en tunnels per ricostruire coalizioni de traffic u era per identificiar e mettere in salv persones mortes. Entande il dumbr d'un frendes crescis in bunomen 620, passa 2.500 persones saien anc sparides. En l'Islanda decide la popolazione schins duai reprender las discussions con l'Unione Europeica davart in eventuala adesion ubec. Da plike 272.000 persones enclamadas all'urna per vujar davart in referendum. Las urnas en avertas fin mesanoc temp Svizzer. Tenor las recerches pudes il resultat esser fitch strec. Indels punkts da dispita en la debatta davart in eventuala comembranza all'UE e la pescia che per l'economia dall'Islanda fitch importanta. Il 2013 aveva l'Islanda interrotto il discorso davart in adesione su intertractativas de Quaterons. Per il sport, la mountainbiker svizzera Lisa Baumann ha per l'imprima giada guadagnato una medaglia ad un campionato mondiale. In la corsa da downhill a Val di Sole in Italia, alla svizzera da 25 anni guadagna la medaglia d'argento. Ora guadagna l'austriaca Valentina Höll, che ha potuto festivare il 5° titolo da campionessa mondiale da downhill in Serie. Höll ha guadagnato con un avvantaggio di 1,728 secondi sin Lisa Baumann. Il podest completesce Harriet Hart de la Gronda Britannia.
2: La meteo.
1: Oggi da man può insgiudare di sulle leaves, da man so forum nel suo entremes di nivels do cumulus pli gronzi contra sairana può ins beach clouder del tot singles uradis. A cui da può ins quintar da man domenica con 26 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredes in direzione San Bernardino dati colonne strante cui rassiti del tunnel dell'Isla Bella gli è da quintar con in retardo di un quarto d'ora. Colonne dati era snil traiect strante via Mala e Ziran. Il traffic stagna in direzione Cuira, strante Rotenbrunnen nella Pondreichenau gli è da quintar con radoni in quarto d'ora da Plitem da Viadi. Il pass dell'Umbraile sarà fino a centro mesi alla squatter per via del bike marathon del Parc Nazionale e nel di una bassa si da quintar lentir di con impediments da traffic per via dell'occurrenza. Ed in Val Calanca resta la via Trantra Molina ed Arvigo serrada per via da Bovas.
2: Quai entstades las novitats der RT.

Mes Radio. Mes Radio. Mia Lingua. Mia Lingua. RTR.

0: Les novitats ter RTR.
1: Per vini de demonstrazione beci lubida per la Palestina a Basilea e la polizia lieu con un'equipa gronda. E la svizzera Lisa Baumann a guadagnare gente nel downhill al campionato mondiale in Italia. Come due del tema, Zazzle Squatter. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. A Basilea in Sardunada sardont 100 persone ad una demonstrazione pro-Palestina, qua malgrà che la polizia centunala aveva comunicato avant che non possa bec lubir quella. La polizia è stata lì con un'equipa gronda. Intorno alle due il centro mezzodì sain la sardont 100 persone sardunada nel plaz del teatro a comunicare l'agentura de novità schisten SDA e la sain trantrauter clama Free, Free Palestine. La polizia scomanda una demonstrazione in movimento ad entrare l'ubi alle persone d'essersi nel plaz del teatro a Basilea. A Turic hanno raggiunto 100 persone mascherate prendi in possesso ieri sera il Lindenhof e barricadà la plaza storica sur la città di Veglia. Tenor indicazioni della polizia della città di Turic si tratta per grande parte di persone della scena dell'extremismo da sinistra. In fin de maun domenica volano gli attivisti e le attiviste dimostrare contro la politica della migrazione europea, contro guerre e del riarmamento. La polizia comunica che la tollera l'occupazione del Lindenhof in fin de maun, ins venia però a surveillar la situazione. Per il sport, la mountainbiker svizzera Lisen Baumann ha per l'imprima giada guadagnà una medaglia d'un campionato mondiale. In la corsa da downhill a Val di Sole in l'Italia, alla svizzera da 25 anni guadagnà la medaglia d'argent. Ora guadagnà l'austriaca Valentina Höll, che ha potuto festivarsi il 5° titolo della campionessa mondiale da downhill in Serie A. Höll ha guadagnà con un vantaggio di 1,78 secondi sin Lisa Baumann. Il podest completa Harry Harden della Gronda Britannia. Il campione mondiale della Formula 1, Lando Norris, resta fino al 2030 per il team McLaren. Il Brit de 26 anni ha annunciato la decisione che giunge il dì de famiglia dell'equipe de corsa in la fabbrica a Woking. Lando Norris è dopo il 2019 pilota per il team di tradizione inglese ed ha fatto fino a 163 Grand Prix, qua è dopo che mince outer pilot da McLaren.
0: La meteo.
1: Oggi da mountain in giudaire di sulle leaves, da mountain forum nel centro mezzo nivels de cumulus pli grons e contrasaira na ponins beach clouder del tot singul zuradis. A cui da ponins quintar da mountain domenica con 26 grads.
0: Vias e traffic.
1: In autostrada 3, in direzione Cuira, stagnesce il traffic tra Rotenbrunn e nella Pondreichenau e gli ha da quintar contro il donde in quarto ora da pli tem de viadi. E l'entir in giadina bassa si da quintar l'entir di con impediments da traffic per via del bike marathon del Park Nazionale e da in Val Calanca resta la via tra Molina e d'Arvigo Serrada per via da Bovas.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non stop. Messen semen de nos redaktur de musica Danilo Bavier. Thank you.

0: musica per Lynn e Skadim. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Per Vos.

0: Las novități ter RTR.
1: La 25 avli edizione del Bike Marathon è stata tenore gli organizzatori in success. Il giovane indigen Migvili da scuola guadagna la corsa gli Vignasco. La mountain biker svizzera Lisa Baumann ha guadagnato argento nel downhill al campionato mondiale in Italia, quella premiera per le specialiste del downhill. Ed era da mountain specie in di su degli, fil 200 metri di Naponin Svitschklauder del tot singles Uradis. Come trais del tema Strapinau per vos, Oz, la Strun, mio nome è Olivia Christen, buonasera e abicius esses della partita. Ils favorits Martin Fanger da Kegis Vilitz, Anna Weinberg da Basilea han guadagnato l'edizione del Jubileum del Bike Marathon del Parc Nazionale. Fanger ha distanziato il campione del record Urs Huber per rund 6 minuti. Anna Weinberg ha guadagnato con un grande vantaggio da 40 minuti avanti Alessia Nai. Per un punto culminante ha visto Grigiuna procurare il giovane Mick Willi da scuola. Il sportista da Sedejons ha guadagnato la corsa di Vignasco su 70 km. In verso RTR la presidente del comitato d'organizzazione Chantal Major che la saia contenta.
2: Intanto abbiamo fatto positivo, il bote naturalmente cerchino da Graves accidenti, ma con questo bel di hai idee, una bella atmosfera nel bote, idee super con annunci, 1750 annunci, da qua in un top.
1: Già da pin quarti entenessero ad una scena da bike dina la davosa fin demna della vost e in lente di una bassa per far ina delle cinque corse del bike marathon del Parc Nazionale. La mountain biker svizzera Lisa Baumann ha per la prima già da guadagnare una medaglia ad un campionato mondiale. E la corsa da downhill a Val di Sole in Italia, alla svizzera da 25 anni guadagna la medaglia d'argento. Ora guadagna l'austriaca Valentina Höll, che ha potuto festivarsi il 5° titolo del campionato mondiale da downhill in Serie. Höll ha guadagnato con un vantaggio di 1,728 secondi in Lisa Baumann. Il podest completesce Harriet Harden dalla Gronda Britannia. Al campionato mondiale del Remblar ad Amsterdam, la svizzera Claire Ghiringhelli guadagna la medaglia di bronzo in la concorrenza singola della categoria di persone con un impedimento. La Rembladra da 48 anni ed che in la socio con Rodas è venuta terza da vos Anna Schermet dall'Ucraina e Laurence Van de Veer dalla Belgia. Per la Svizzera è la seconda medaglia al campionato mondiale del Remblar ad Amsterdam, suente la medaglia da bronzo da Salome Ulrich e Fabian Schweitzer in la concorrenza dobla. Tanto il sport o sotto temas nazionals. A Basilea in Sardunada sardont 300 persone ad una demonstrazione pro-Palestina, quai malgrà che la polizia cantonale aveva comunicato avant che non possia bec lubir quella. La polizia circumda i demonstranti, le demonstranti e da era faci numerose controlli dal pass. La polizia è stata alliata con un'equipe gronda e da impedì che la demonstrazione si metta in movimento. Intorno alle 2 e 20 mezzodì, sono le 300 persone radunate nel Platz del Teatro a comunicare l'agentura di novità schisten SDA. E le ha entrato autoclamato Free, Free Palestine. A Turic hanno rund 100 persone mascherate prendi in possesso ieri sera il Lindenhof e barricadà la piazza storica sulla città Veglia. Tenor indicazioni della polizia della città di Turic si tratta per grande parte di persone della scena dell'estremismo da sinistra. In fin de maun domenica volen ils activists e les activistes demonstrar contra la politica de migrazione europeica, contra guerras e il rearmament. La polizia comunica che la tolerescia l'occupazione del Lindenhof in fin de maun, insvegne però a sorvegliar la situazione. All'exterior. Suente l'inundazione andecce in il Himalaya e la git dall'exterior arriva in il territorio da catastrofa in il Nepal. In equipa di salvamento del paese vicino, l'India, sei arrivata a comunicare il ministro dell'exterior nepalese. In squinta prossima main con un'ulteriore equipa di salvamento della Cina. Il Nepal aveva domandato a git tecnic dell'exterior per salvare persone scanserate zen in tunnels per ricostruire coalizioni de traffic o era per identificare e mettere in salv persone mortas. Intanto è il numero di un freddo crescito in Burma in 620, passa 2.500 persone saien anche sparidas.
3: La meteo.
1: Dama un po' nins giudair in dis sulle gli fil su entremes dis forma nivels de cumulus pli grons e contersairan a ponins beach clouder de tot singuls uradis, a cui raponins quintar dama un domengia con 26 grads. Era la novemna comenza sulle gli il su entremes di poi dar uradis locals.
3: Vias e traffic.
1: A Tavau Vice la via sarà de nome duas direcciuns, la region è in accident ed in la Val Calanca resta la via Trantre Molina e Darvigo serrada per via da Bovas.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Erser sei stau redonanza comunale della Vashnaunca de Sursaisa Mundaun in una redonanza comunale de record con 250 votantes a votants. Trei sures sei venu discurso

0: Paul Young con Come Back and Stay. Nus vain udiu avaun la radunanza comunale de Sursai Samundau un offulau via ir sera per la surba gedieda gronda al center de Surkulm. Ie stau in radunanza tot speciala. 257 personas en stades ie venu debatau durant 3 urras surdat ina facenta alla fin un mo 13 vuschs facile differenza. Alice Bertok, tei stade presente ir sera a Sursai Meierhof. Qua era l'atmosfera?
1: Schon la rochada de persunas ha fatto grande impressione in abitanta a 10 amiche per la davosa radunanza comunale del Cercle d'Ur era in 10 nega 31 persunas presentes. La sala, qual era venida per ci da sia in 4 blocchi de socias, quei è per semplificare als 4 d'ombravurs la lavur. Adiglia lui stau a scia che gli aderenti s'asevano un po' insieme da Varzaniastra, da Vostir, ad gli avversari erano se plazzai piuttosto als blocchi de Vardreccia.
0: La radunanza occuzzau 3 ore, quai monta ci è venuto discutau fervente main.
1: Asilien prima il Gerau Marco Casanova presentau la ficenta a Suenter an Orvontotils adversaris per il pleit in Suenter Lauter. Ad insa Santeu che quals eran preparai e s'organisai quasi durant 2 ures ansa modeu votums encontr la revisione parziale della zona de planizzazione ad escea e encontr la surbegigiada a Surkulm. Per durant le devose mesure in Luels aderenz s'è messa al podi ad an sosteneu la suprastanza comunala. Tots han discurreu con respect senza attaques personales per la dramaturgia ad Anton Laura procurau la pliev già quella mislava vid las finastres e camigiava a rumplanava timordio.
0: Tien lustai als arguments cinzo udiuer sera.
1: Il lei orvantot veniu discutau a centau de mondes entuorn il project Scotal della surbegigiada gronda din investur privat, malgrat che quei e je bustau l'efficiente che steve in discussion. E ma vier sera je mo per la revisione parziale della zona si la quale quella surbegigiada ves deveni eregida. Ils arguments quals pertucaven enton la surbegigiada a las consequences de quella tonja laua jobra, a l'ara avonda capacitats, tonja in per cadi per abitazion, vigni e ad avevonda plats de surmets en Vishneunca. La soletta domanda che pertucava la revisione parziale della zona de planizzazione è in il stets plats che in previta la surbegigiada gronda a Surkulm, la midada della legge che veniva approvata ieri sera, quella prevesa soletta main per quella zona del coc de Surkulm, la possibile data da fa tal stets plats. E l'antire vishneunca de Sursai Samundeun è in nada main preveu de l'ubi vinavon soletta main tets de spic, also schinumnai Giebeldächer. Ad els arguments pro per tucavan ens assetz la surbegigiada scotala, quella creas abitazions pagables per indigens, leits cauls a lavur en Vishneunca.
0: Era l'investurlu e presenz in sala?
1: Na, la suprastanza comunale aveva pubblicato quella radunanza esplicita ben, cui avvis che quella sedi aviarta mo per votantes e votants della Vishneunca de Sursai Samundeun. Per l'inna è l'investur Mario Casanova, bo suveran de Sursai Samundeun, a per l'altra mavi desco dic e nianc pil project scotal.
0: A lusai veniu tele votazion, Alice, as te speciau in resultat ta Luisa Strecs de mo tredis vos differenza?
1: Nein, insomma, bo. Ich speciava in resultat da pi clara in favur della revisione parziale ins senteva vid gli applaus pils votums, ils aderens, ca quals venien ad esser e la majoritat. Prima volta erano gli avversari, zwar organizai e preparai bene, d'antone esistau in point plain che preu pliras gades il pleit. La suprastanza comunale ha lusciau vota a scritt, a quella anonimità ha probabil egiu in effect sil risultat.
0: Quella radunanza del record è stata in capitolo di quella storia. La revisione parziale della planizzazione locale del centro di Surkulm sta osvani approvata dalla regenza. Asco nus vain udiu avaun alla contribuzion se preparen als adversaris e schonsin ulteriurs pas per evitar la surbegedieda gronda a surquolm. L'intera storia, cun todels details, enfleisse nossa pagina rtr.ch, per exempel ina visualizzazion della surbegedieda ad els baguets che stressen veni spazzai.

0: Vus tlais RTR l'actualitat de la sera ein 23 minute zaile 6.
1: RTR Sport.
0: Oggi veniu festival la 24ª edizione del Bike Marathon del Parc Nazionale all'Engiadina. Il gran favorit Martin Fanger de Kegisville ha guadagnato a modo sovrana la corsa royale. Schon nel 2020 aveva Martin Fanger guadagnato quella corsa, Ludentown per via della pandemia sempre corsa alternativa.
2: Ja, es war natürlich mega schön, durch den Nationalpark zu fahren heute. Es hat natürlich 2020 schon gefehlt, als ich den Schweizer Meistertitel geholt habe. Und ich bin jetzt da, hat mir jetzt nie gross im Programm gepasst, bin mega froh, jetzt da das Rennen auch noch zu gewinnen in meiner Karriere.
0: Aun ple clara ze la victoria te las donas. Sco Martin Fangero e Anna Weinberg Basilea gudignau la quersa royale de las donas, quae cun varde 40 minutes avantage sin Alessia Nai.
3: Ja, ich bin zufrieden, es war wunderschön. Ich glaube, ich habe mir es gut eingeteilt. Ich habe nicht ganz die ganze Strecke gekannt. Es hat auch Überraschungen für mich gehabt, aber ich habe es unendlich genossen und bin sehr zufrieden.
0: Vertaunt els grans favorits on guadagnau les courses royales del Bike Marathon on corridres e corridres indigens per schudius els percours plequerts. Roman Dobler.
4: Una scoverta esozza a ura stat al Juan indigen Micvilli. Per la prima iada, al Juan de Sai de Jons de Squal fat al Bike Marathon su Letta in una categoria de cresciuts e schon pro la premiera sur 70 km de Vende le Vigno al guadagnada mod in maniera sovrana.
5: Vajnam na ena dina senti, ena veda se do čežavna. Čega je še na tem montanja. E a ena ni telenč prek in rar, pero a ena de zi bajn fina tel bet, še.
4: Micvilli es rivi solo a intil bet, se es avantaggio per contro Patrick Koller de Sameden ci disnizzi gont, in port passo in quardura. Oz es dimena totit sco già vijà.
5: Ma sì, mi preparo tanto, faccio questo, perché c'è una disafa, c'è una forza, c'è tutto il lavoro, svezza ci aiuta, c'è una flotta.
4: Intanto c'è Micvilli a guadagnare la quarta di Vignasco Prosomens, e Patrick Koller ci disnizzi gont, e se l'indigena Letizia Lorez Strimmer nide seconda pro las donnas. Erela può dimostrare una fitch buona quarsa, i pac mais doce le snide mamma e su una plaza da podest sa ura una grande soddisfazione.
6: Ti des semplicemente in atmosfera denar, in om ti des ni con mai tutto il toc da qui o che la dit quais cool dir con tai, ti conosci qui e tozze, tozze flippanori, angustie, splattene, quais proprio, na, quais un privilegio di dire sei una corsa ciasa. E in pustit, na, e pensare anche il bet, spetta quest'on, mio papà, che è stato molto cool, e al nuovo se devo avere chance di fare questo con mamma, e questo è una fitch superba e fitch con te.
4: Era il passo il podest fatto per le donne Cristina Buzzetti di Sameden, e è stata fin con una eccezione ad una delle partite per il Bike Marathon del Parc Nazionale, e ad una delle ciao e l'er stata sul podest.
7: Ma verso in gioia, è un bel, c'è des mince tanto un uomo davanti, tira un po', c'è sulle planive. Allora vai via d'una, da ciò che c'è un cima un po' tretto, c'è sul rivale, da ciò che clapperanti la donna ci dà davanti, ma c'è clappore con ir in giorno, su niente ferma, allora, sto a far con ir in su.
4: Plazes da podest indigene, sei erdat pro la quarsa jauer, da vent da fuldera. Prosomens is Andrea Franco Stür de Sameden ni terz e pro las donnas er terza Tinetta Tanai Strimmer de Squall.
8: Es un contente che na po di far de fuldere no es grets und nid avant cinch mais emets mamma e grazie un super om e flottes nonus na po di stess in ocelli ir col vello. Maio c'è lungo, per cui non è badato, avevo 4 ore, allora c'è un badato che non treno mai, però era semplicemente grandioso, e io di mezzo mondo, poter essere alla partita.
4: Curidures e curidures indigeni sono per Schwaz, e rozz der ciao per il Bike Marathon del Parc Nazionale. Giusto per un per quarsa stauni sul podest, i mossa nicea, ci sono competitivi, con la concorrenza, ci vende l'intera Svizzera.
0: Pia indigens ad indigenes son esser fech kuntians, con kuntians dels organisaturs, kula ventitunavla edizion del Bike Marathon Park National. Schlerinus Gestschko proxim.

0: Bündnerfleisch kun Creste See. Al Ventjetschunavel Bike Marathon Park National all'Engedina vo Plan Planet a fin, la grande part dels melie siacen curiders e curidres sen duas rodes è schon arrivada alla fine mira gurlaina a scuol. Anna Caprez, ora stau cul responsabel per las cuerses Mario Riach, che è de frattantir Avenues all'arrivada.
1: Mario Riach, la 25ª edizione del Bike Marathon Park Nazionale va plenamente verso sia fin. Arduant 1700 corridori e corridori su due rode, empiglio su quelle rode, 5 differenti tragetti, per cui si è responsabile. C'è bilan stirel, si va questo di da pompa, da bellezza.
2: Sì, sono molto contento di un'area da più grazie a questo evento non ha un po' di manartras con Pitchens accidents a dat, ma nu de gravant. Hai, desiver a manch dret bein, en a nun pa fadia con un resort in una funzionau che bein. I ma magità un paer de quai manchina, hai, a quai funziona fici bein tot als volontaris, tot als posts de sanità, als posts de cul de baiver de mangiar, con hai, tutto funzionava a manci tip top e non ha dato in giugno reclamazioni ci svezza arrivare als atleti qui sul velo e il bot la grande parte fici contenti.
1: Faces rientes Mario Riachko il bot a Gurlaina a scuola ed è già menzionato l'ora optimale bot un regal per il giubileum se non scrivenzi in avanti il tempo beh già sera era tutta un'altra situazione blech pleuve. Quanto critico, quanto in domanda, vai smesso il tragetto, la controlla?
2: Hai, non erano in paese ars da l'anno passato, naturalmente, non avevano deciso pure il venerdì a buon'ora di fare la striscia alternativa, avevano era loro più ragione, non avevano tratto ma quella decisione, fisce a corta vista, avevano loro date effettive knife sul Ciagione, non avevano potuto manartrare la corsa. E questo hai, previsions fin già al comandamento da Lef non lasciavano proprio sperare che non potevano fare la striscia originale. Allora d'una del c'è tratto un po' verso i navoi, la pluvia veniva più tardi, che ce l'avesse niente di e vai, non va niente grande fortuna e adesso proprio da dire un grazie a Fitch che sui ci pisserà per un'ora per noi.
1: Avanti a 5 e di meno ben botti storgia, questa sera è con grande festa, stupita gang e già allora al sguardo in event sull'edizione Avanti a 6, l'Ancivegne, orda esperienza, che do ad una d'arcio un sviluppo, des nia più svelto, più professionale. In che direzione des al bike marathonir al prossimo mezzo centinaire?
2: Hai, qua è una domanda che non si fa davanti al comitè d'organizzazione. In Svezia c'è quella spezia da cross country, che è nominata, questi vanno a monti, e questi credono morire in pianeta ora, e vengono di una più pace da questo. C'è anche oggi, ed c'è dei mosaici, diversi, ci fanno quel sport da bike, ma in Svezia, hai, Erblers con i velos elettrici, naturalmente, qua è tutto pro enorme, le gravel bikes, è un trend enorme che sorpassa botta molto i bikers. Erano veri, erano domandare se vuole fare una striscia per questo, se vuole fare una categoria per questo, restare per noi, non stava né dire col tempo e hanno sviluppato forse in avanti, vero, c'è ci dice il bisogno.
1: Tempo per cui vai su questa Charles Unan, questo è il tempo di fare festa. Sono c'è allegra Mario Riach svessa, il più fermo questa?
2: Sono giovi di buon'ora alle 6, ci comincia la ciaccia. Questa è una, ecco c'è dire partecipante, sco veloista qui. Hai, dire qua è un po' di stress fino alla fine. Termine è veramente difficile, male da tappare, non c'è cedere, ma qua c'è giusto il sforzo avanti, ci comincia la nostra passione principale dell'ira ciaccia. E hai, su quel termine, alzo, mi allegro sul più di tutto.
1: Grazie, Fici, di invoce a luf.
0: Mario Riach, il manadre della corsa del Bike Marathon Park National. Gli avvenimenti un festival jubileum de 21 anni. Quai anniversari ven celebraus cu quattro saude, toccan vi dain alla noc, diantrauter con ins concert della Stubbete Gang.

Cungaia a bossa nostra, sai tiams de di a dia. Sco proximo di vus la resumazion del de dat ursin cadis. Per me fossi stau qua e di vigina biala serra. Io son l'Angela Hendry. Fagiai bien!

0: Il di der RTL.
1: Oggi con Nursi in Cadiz. Nous en chevin cu sport. La mountainbiker svizzera Lisa Baumann ha per l'emprema gada guadignau una medaglia din campionati mondial e la corsa de downhill a Val di Sole e l'Italia alla Svizzera da vence ciunons guadignau argen. Quei mo ina come sia 12 secondi su entre l'austriaca Valentina Höll che è diventata campionessa mondiale da downhill per la ciunavla gada in Seria. Scottiarza e Harriet Harnden dalla Gronda Britannia nidas il podest. Restante il sport all'Engiadina e il bike marathon intorno al Parco Nazionale Usafin e guadignau l'edizione da Jubileum da Vence Ciunons an ils favorits Martin Fanger da Kegiswil ed Anna Weinberg da Basilea, quei la corsa royale surce in 41 km. In accent indigena ed au la corsa Livignasco surce a 80 km, quella a Mick Willi da Schuol guadignau con temps de records da 2 horas, 43 minutes e 54 secondes. In Iama, su entre il gran incendio a Tuseun, con quattro offrendas mortales, alla polizia preu in arrest di inquisizione in una persona. Incontro quella, vini investigau per via del suspect ammazzament per negligenza, alla procura pubblica confermau a Radio RSI. Le offrendas seggen da Ferton e identificadas, i seggi in portuguesa da 32 ons, dus rumens da 31-44 ons ed in bulgar da 57 ons. Details da vart la ragion per gli incendi pubblicesce la procura pubblica Bu per Bu disturbare le investigazioni. A Sursaissa e la Surbagiada a Surqualm in Pass Vinavon. La radunanza comunale da Sursaissa Mundeun ha approvato la revisione della planizzazione locale a Surqualm con 133 G an Contercena Venna. Il progetto per 3 case con 60 abitazioni e il centro del Vic da Surqualm è di Spitevel se da procurau per opposizione e per un'iniziativa per proteggere il maleggio del Vic. L'Engia di Nauta vuole la Commissione di gestione del Schampf, Bozedr, su entro che la reggenza è buona entrata senza reclamazione e pretensione per una esaminazione speciale del Scudis della Infra, il menaggio della Plaza Aviatica Semeden, su entro to quei hanno inoltre la domanda da reponderà alla decisione. Se la reggenza refusi e quella, risalva la Commissione di gestione del Schampf la possibile data di prendere pass giuridics. Concret, vai per mossa co e nua che la Plaza Aviatica impundeu il danes del credit da 6,1 milioni francs che la popolazione aveva concedeu il 2017. Se lungi il tema, però, son da sera, e oggi vi sleun in abbia la serata.
0: Inabella Seira, der RTL. Und Musiker Schweizer.

0: Il di der RTL.
1: Oggi con noi in Cadiz. Nous en chevin cu sport. La mountainbiker svizzera Lisa Baumann ha per la prima gada guadagnato una medaglia din campionati mondial e la corsa da downhill a Val di Sole e l'Italia alla Svizzera da vence ciù nons guadagnato argen. Quei mo ina come sia 12 secondi su enter l'austriaca Valentina Höll che è diventata campionessa mondiale da downhill per la ciunavla gada in Seria. Scotti Arza e Harriet Harnden dalla Gronda Britannia nidas il podest. Restante il sport all'Engiadina e il bike marathon intorno al Parco Nazionale Usafin e guadagnato l'edizione del Jubileum da Venge Ciunons hanno il favorito Martin Fanger da Kegiswil e Anna Weinbeer da Basilea, quei la corsa royale surce in 41 km. In accent indigena ed au alla corsa al Livignasco surce a 80 km, quella a Mick Villi da Schuol guadagnato con temps da record da 2 ore, 43 minuti e 54 secondi. In Iama, su entro il gran incendio a Tuseon, con quattro offrendas mortales, alla polizia preu in arresto di inquisizione in una persona. Incontro quella, vini investigato per via del suspect ammazzamento per negligenza, alla procura pubblica confermato a Radio RSI. Le offrendas seggen da Ferton e identificadas, i seggi in portuguesa da 32 ons, dus rumens da 31-44 ons ed in bulgar da 57 ons. Details da vart la ragion per gli incendi pubblicesce la procura pubblica Bu per Bu disturbare le investigazioni. A Sursaissa e la Surbagiada a Surqualm in Pass Vinavon. La radunanza comunale da Sursaissa Mondeon ha approvato la revisione della planizzazione locale a Surqualm con 133G an contercena venna. Il progetto per tre case con 60 abitazioni e il centro del Vig da Surqualm è di Spitevel se da procurato per opposizione e per un'iniziativa per proteggere il maleg del Vig. L'Engiadina Alta vuole la commissione di gestione del Schamf Bozeder, so enter che la regenza è buona entrata senza reclamazione e pretensione per una esaminazione speciale del scudis della Infra, il menage della Plaza Aviatica Semeden, so enter to quei hanno inoltre la domanda da reponderà alla decisione. A se la regenza refusi e quella, risalva la commissione di gestione del Schamf la possibilità data da prendere pass giuridics. Concret, vai per mossa co e nua che la Plaza Aviatica ha impundeu il danese del credit da 6,1 milioni francs che la popolazione aveva concedeu il 2017. Se lungi il tema, però, son da sera, e oggi vi sleun in una bella serata.
2: Musica non-stop. Null interruptions. 100% Musica Svizzera.

Listen, and I know you think I'm happy all the time.

Partenza da Peter Lanzel. Da man eo part, da man cur cel solai dar ceo sco uos ac clerira oval, sun eo fingias ormuns. Cun pan fatal l'increscent tüm via di fa cum mai. Non svain in clets, tu sas quae ceo manai, suprema mur del cor, paiais natal. Ed oz ceo part, si bric cun un banal plet da deau pastor cum giadatai. Sa page otis ma sport ma l'orizzont da tapizze ce l'infinit sublima. Una page ci nun ha nöle duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü coplez exprima grazia ma val. Adiau, eu part da man.

guerra in giù ci dà pac da salvar. Inglù non esu scibisco qua, par qua e su ne tornaccia. E forza feccia, il forza bric per lingue patria, alma in quel sic ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messias. Se sono in mariner, tu a tappar mai, se vulci vegna, vai, usciglio stonga quia. Navis il monte, zumpa strull, mo bai.

Encarxadetna, de John Cadieli. Sunkeu en astra tiara, lunch ne vendi il vic natal, coi mondi, buon piara, gli encrescer fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse-li un oz turna. Cheu agli ester la fortuna abba in stonza daumi, gli encrescer mai banduna, na el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse-li un oz turna. Se la sort vol paradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse-li un oz turna.

vulais vus savair il titel della canzun, na gin problem. Vus chatais quels sin rtr.ch/radio.

Lava testa, da men rauch. Prol barbier is sar florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man is di da feste, e ci fus giura de zeind da lasciar lavar la testa. Nos florin, c'è ciapi, dis, font in a bocca torta, lava testa mincia di, pisaresce ma consorta.

Occhi vedic la conta de na una che dai sodis non leva a me munia pedo la sort geva pia te la luna.

dal pazienza meiste mie. Chanta le nine, chanta le viole,

adesmo su ire sta da bella sola, caro signor, chi t'ha pinviato?